0: 10 secondi e saranno le 5 di questo lunedì 25 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: E poi ringraziamo.
1: Un saluto alla regia, buongiorno.
0: Un saluto generico alla regia, sì, va bene. Sì. Buongiorno a voi tutti. Allora, vi fate sentire da subito per un vocale. Con un vocale, come inizia questa settimana? Ci auguriamo nel migliore dei modi per voi tutti. E quindi vi aspettiamo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Chiaramente per rispondere a queste ed altre domande. Ma iniziamo, sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, sei in forma stamattina?
2: Informissima.
1: Un applauso a Leti, ragazzi.
2: Grazie.
1: Perfetto, dai, iniziamo con la musica più bella e tra poco tutta l'attualità. Il primo disco insieme di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Siamo partiti così con Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo. 5-4 minuti, buon 25 di maggio, buongiorno Laleti.
0: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Come inizia questa mattinata?
0: Ma a me inizia male.
1: Cos'è?
0: Il PC che non va, quindi inizia malissimo. Inizia
1: molto bene. Allora, buongiorno, la domanda che giriamo ai nostri ascoltatori, vi fate sentire con un saluto, speriamo insomma sia partita meglio di quanto non sia accaduto alla Leti stamattina, insomma non avete problemi, che adesso stamattina mi sono svegliato, ho dimenticato le chiavi dell'auto, ecco, dice sono arrivato giù, sono dovuto tornare su e svegliare tutti, capito, che ne
0: sì.
1: So, succede anche lì, succedono anche queste
0: anche
1: cose,
0: questo.
1: I mattinieri, no? Allora, per farvi sentire, per un saluto, per il vostro buongiorno, anche per fare un piccolo bilancio di come è andato il weekend appena trascorso, state, cioè vi siete ritrovati rigenerati sto lunedì mattina o no? Vocali è il nostro numero.
0: 347-490-0042.
1: Allora, come nostra abitudine partiamo con le prime pagine di giornali in edicola questa mattina. E con i conflitti che ci sono nel mondo, che continuano in un modo o nell'altro a farsi sentire, e purtroppo con vittime, si torna a parlare ancora di più in queste ore del conflitto tra Russia e Ucraina, visto i bombardamenti di Mosca verso Kiev, ma anche ovviamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran e tutto ciò che ne scaturisce, vale a dire i grandi problemi che ci sono legati allo stretto di Hormuz e tutto ciò che ne deriva, cioè vale a dire aumento del petrolio, del greggio, dei beni alimentari, tutto ciò che passa, che transita, e poi della speculazione conseguenziale che fa aumentare i prezzi di ogni bene primario. E questi sono i temi trattati. Poi la fine del campionato, finalmente l'abbiamo archiviato, mettiamola così. E poi devo dire anche si scrive molto di economia, insomma, poi ovviamente dei voti comuni al voto, in calo l'affluenza. Dunque andiamo per ordine. Quello che scrive il quotidiano La Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e nucleare, la flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, poi l'esercito israeliano dice da noi niente abusi. E intanto fanno il giro del mondo le foto di come sono stati accolti in Spagna, la Spagna di Sanchez, appunto gli spagnoli che facevano parte della flottiglia presi a manganellate. Sulla stampa di Torino: Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente. Slitta intanto la firma dell'accordo invece tra Stati Uniti e Iran, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. Prima del Corriere, vediamo se riesco a... non mi è arrivata ancora la prima del Corriere, vado con Corriere Online, che apre proprio con Iran: Trump concede fino a 7 giorni per chiudere l'accordo, ma Teheran di nuovo dopo, quando insomma, per l'ennesima volta l'accordo sembra vicino ma restano divergenze, dicono dall'Iran. Sulla prima Il Messaggero di Roma: Stati Uniti-Iran, la firma slitta, definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale. Trump si dice ottimista, anche se dice poi non c'è fretta. Il Resto del Carlino, stesso titolo, slitta la firma, Teheran, questioni irrisolte. Su Il Giornale si decide di aprire con oggi urne chiuse in 743 comuni, si vota fino alle 15, islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi, Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. Sulla prima di Libero: la flottiglia dei miracoli, Lazzarone alzati e cammina, scrive Libero, le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute arrivati in barella. Poi pace in Iran si farà con tante incognite. Chiudiamo col Mattino di Napoli: Stati Uniti-Iran, frenata sull'accordo, lo scoglio del nucleare fa slittare la firma, Trump dice lo stretto di Hormuz resta chiuso, la vendetta di Putin dopo l'attacco, poi i servizi segreti russi, inferno di fuoco su Kiev. Poi c'è tanto sport, vuoi perché si è chiuso il campionato, ci sono anche i preliminari della Coppa America che hanno visto trionfare Luna Rossa, e questo ci fa piacere. E poi sì, prossime regate a settembre, poi ci sarà appunto la Coppa America 2027 a Napoli. Queste le notizie principali, tanto sport, dicevamo, ci arriviamo tra un attimo. Prima mettiamo una canzone, questa di Liga. Risolto i tuoi problemi, Laleti? No? Vuoi cambiare il numero? Grazie.
0: 347-490-0042.
1: Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: dal 1999, canzone che c'entra molto anche con l'argomento che stiamo per trattare, vale a dire lo sport, quindi non solo il calcio ma tutto lo sport. Buongiorno mattinieri, pronti perché tra poco tocca a voi, aspettiamo il vostro buongiorno da mattinieri. Dove siete mattinieri? Perché cosa vi occupate? Cosa devono fare la Liti, se vuol dirlo?
1: Salvare questo numero 347 490 0042. Sì, si è sentito più che altro le scale.
0: Vai, perfetto, vabbè,
1: e mandarci un bel messaggio vocale.
0: Recupera, grazie. Vado io con i quotidiani sportivi e con le ultime appunto riportate sui giornali. Ripartiamo però dai fatti in sintesi. Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti di campionato. Affiancano l'Inter, campione d'Italia, e Napoli secondo, dove fra l'altro Conte ha ufficializzato il suo addio. Restano clamorosamente fuori dunque Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, un arachiri clamoroso del Milan, così come quello della Juventus che ha pareggiato 2-2 a Torino. Non tanto il derby di Torino per la Juventus, ma ha sprecato due match point incredibili con Verona e Fiorentina, e quindi in Europa League Milan e Juventus. La Roma batte 2-0 il Verona con gol di Malen nel raddoppio del Sharawi che va via, 4-1 del Como che per la prima volta in Champions. Tra l'altro il Como ha un, diciamo, merita più di ogni altro secondo me questa qualificazione, complimenti agli uomini di Fabregas, però ha un record diciamo poco positivo per l'Italia. Non ha mai segnato un italiano nella squadra appunto di Fabregas, e per la prima volta accade che insomma va in Champions, con i complimenti. L'altro verdetto riguarda la Serie B, retrocede, o meglio in Serie B la Cremonese, che scende dunque nella serie cadetta con Pisa e Verona, e quindi questa è Lecce, si salva, con i complimenti ai salentini che sono salvi, la Lecce di Di Francesco, mentre scende in B la Cremonese che perde col Como 4-1. Questi verdetti cosa scrivono i giornali quotidiani sportivi questa mattina? L'apertura della Gazzetta dello Sport è Milan e Juve fuori, clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale. Invece festa Roma e Como, incubo Cagliari e San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianconero grave in ospedale. Poi Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Fabregas, e c'è la fotonotizia che riprende questi momenti diversi con i 4 stadi, vale a dire quello di Torino, quello di Milano e poi quello di Verona e ancora quello di Cremona, dove Fabregas ha conquistato con il Como la clamorosa qualificazione alla Champions League. Il Corriere dello Sport, ammazza Grandi, clamoroso finale, Allegri crolla con il Cagliari 1-2, Gasperini e Fabregas passa da 70 milioni, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, Dybala doppio, assist per Malen ed El Shaarawy, 2-0 a Verona e terzo posto, Como 4-1 a Cremona. Max 3 KO in 4 partite, gravi incidenti a Torino, poi derby al via con un'ora di ritardo. D'Aversa rimonta dallo 0-2 a 2-2, Lecce salvo 1-0 al Genoa. E poi Conte, grazie Napoli, batte l'Udinese, chiude al secondo posto e conferma l'addio. Delusione Catanzaro, Monza la hai vicina, c'è stata la gara d'andata per appunto la finale playoff. Finisce Catanzaro 2, Catanzaro 0, Monza 2. C'è da giocare la gara di ritorno, questa volta però in casa del Monza. E poi tutto sport, hanno perso tutti, una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica, Spalletti in Europa League malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei Adams, ma fallimento e tristezza condivisi, il derby iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso juventino, grave scontro con la polizia e tra gli ultra, il settore ospiti si svuota per protesta dopo aver intimato i bianconeri di non giocare, solidarietà anche dalla parte dei tifosi torinesi dalla maratona. E poi Abisso Milan, tifosi contro tutti, storico Como, Goduria, Roma. Queste le notizie principali, noi vediamo l'ora adesso di sentire le vostre, che sono quelle che preferiamo, e allora da tutta Italia, vita e storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un attimo che chiedo, tutto bene la Liti?
1: No.
0: Come procede? Molto bene, siamo
1: malissimo,
0: pieni di entusiasmo, non c'è un giorno che non abbia un problema. Sta ragazza, sentiamo la canzone e poi tutti i vostri messaggi su Radio Kiss Kiss.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Quindi tattici nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Aleti stamattina si lamenta, ragazzi.
1: Ma no, ma diciamo che mi è morto il PC, ma che qual è il problema?
0: Tranquillo, subito, tranquilla, te l'hanno dato subito uno nuovo, visto?
1: Sì, sì,
0: dai,
1: vedo.
0: Aleti, dai ragazzi, incoraggiamo. La Leti, stai serena. Allora, tocchi ai nostri ascoltatori. Il momento dell'appello dei mattinieri in prima parte da tutta Italia. Vocali per raccontarci chi siete. Mattinieri.

0: perché di cosa vi occupate? Che fai? Alzi le mani?
1: No,
0: le
1: stavo
0: mani.
1: Andando giù sotto al tavolo, però dobbiamo parlare, quindi
0: dove vai? Stai lì.
1: Ho capito, vado a prendere il cavolan, stavo andando a prendere.
0: Vabbè, fermati, iniziamo con Matteo. Buongiorno Matteo, come va da te lì? Tutto a posto? Vai.
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Leti. Un bacione a tutti. Milano Bologna, direzione Bologna, si va a lavorare. Un bacio, animo.
1: Animo.
0: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Alessandro da Buscate, sto andando a lavorare, macchinista metropolitana. E ieri ho lavorato, sabato ho lavorato e per rimanere in tema anch'io stamattina ho dimenticato il cellulare, sono dovuto ritornare su,
0: ho svegliato tutti. Mannaggia, vedi, oh, che succede?
3: Ciao.
0: Vinta da mattinieri, buongiorno Anna, come va?
4: Buongiorno Kiss, buongiorno a tutti, buongiorno Leti e buongiorno Max, sono Anna da Prato, volevo augurarvi a tutti buon lunedì.
0: Grazie.
4: E un bacione grosso alla mia amica Debbie, che tra pochino ci vediamo e andiamo a lavorare insieme, reparto freschi, reparto gastronomia.
0: Cosa preparate di buono?
4: Poi volevo fare un saluto grosso alla mia sorellina che è all'ospedale e spero che vada tutto bene.
0: Dai.
4: E che possa tornare presto a casa. E il mio augurio per tutti è di stare bene, perché la salute è tanto importante. Kiss kiss a tutti, buongiorno.
0: Ciao Anna, auguri alla tua sorellina. Roberta, sei arrabbiata stamattina? Come va?
5: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno
0: Vabbè, sì, arrabbiata.
5: È lunedì di nuovo, che gioia. Tutti pronti per il ponte del 2 giugno?
0: Sì, sì.
5: Siete pronti a incasinarvi nelle colonne stratosferiche, mi raccomando. Trovatevi come sempre tutti fermi in quelli di Bologna per una decina d'ore.
0: Bene.
5: Non vi fate mancare sta cosa, perché cosa c'è? La wellness Suica anche, ci sono magari altri eventi fantastici in quel della Riviera Romagnola, perché di solito vi trovate tutti là. Io quest'anno faccio una partenza intelligente,
0: quando parti?
5: Non parto.
0: Bravo, ecco, vabbè, allora Roberta si è già proiettata al prossimo ponte, quello del 2 giugno, perché manca poco, praticamente parte questo venerdì, no?
1: Sì.
0: Venerdì 29, 30, 31, 1 e 2, c'è chi fa questi 5 giorni o comunque 4 notti, capito?
1: È bellissimo.
0: Noi lo facciamo, noi lavoriamo.
1: Noi lavoriamo.
0: Ciao miseria, voglio andare pure io, punto 2 giugno, niente. Va bene, andiamo da Joe. Come va Brescia, Joe?
1: Ciao Joe.
6: Brescia, si inizia il lavoro fino alle 2. Ma volevo farvi una domanda, ma perché non vi si vede più in televisione?
0: Non so, ragazzi,
6: non mi collego al mattino presto.
0: Non lo so perché non ci si vede. Allora, no, nel senso che non siamo in diretta TV, siamo in diretta su Radio Kiss Kiss. Abbiamo fatto un test. No, non lo so, perché i vertici aziendali ci hanno detto che siamo piaciuti, nel senso, vabbè, tutto a posto, ora verificano, perché ragazzi è sempre un po' complicato per nuove sedi. Noi vi parliamo della nuova sede di Roma, stanno ottimizzando tutto e speriamo che ci facciano partire anche in diretta TV, dai, grazie. Luca, buongiorno.
7: Buongiorno Mattinieri, ciao Alessi, Luca, la volta Visconti.
1: Ciao.
7: Un saluto a tutti, poi inizio settimana. La voce carica, l'animo un po' meno perché mi sono rotto le palle di fare questo lavoro qua. Speriamo che finisca presto. Buona settimana a tutti. Ciao ragazzi.
0: E la vita da mattinieri, ragazzi, è dura. Lo sai, cioè, tutti noi credo che siamo svegli di buon mattino e diciamo mamma mia, ma che vita. Per questo ci ritroviamo qua ogni mattina e ditelo agli altri mattinieri, colleghi, amici che incontrate. Oh ragazzi, ci diamo man forte noi che siamo svegli di mattina presto, reduci dal turno di notte, e ci siamo. Dobbiamo portare, come che restarete alle coperte, dice la nostra sigla. Ma le rate sono scoperte. Renda molto l'idea questa frase. Lì ti hai preso pace?
1: No.
0: È una cosa incredibile questa.
1: Certo.
0: C'è chi dimentica le cose prima di uscire. Tu cosa hai dimenticato?
8: Buongiorno mattinieri. Da un po' che non vi mandavo un messaggio.
0: Eccoti.
8: Partita abbastanza bene la mattina. L'unica cosa è che mi sono dimenticato il caricabatterie a casa. Perché sto andando a Bergamo a prendere l'aereo per una settimana di ferie, che finalmente me le sono prese.
0: Sì.
8: E dopo tanto tempo, in questa settimana qua, da lunedì alla domenica, farò 4 giorni di campeggio con degli completi sconosciuti. Sono amici di un mio amico che mi ospita per questa settimana qua in Scozia, se non l'ho già detto.
0: Dai, che cosa bella.
8: A un'oretta da Edimburgo. Vediamo come andrà. Speriamo di riuscire a tornare a casa.
0: Dai, guarda.
8: Animo e buona giornata.
1: Ciao, Luis, buona giornata.
0: Ciao, Luis. No, allora, sul caricabatteria ne trovi quanti ne vuoi, ovviamente.
1: Certo.
0: USB-C, sai, ormai si trovano ovunque. C'è la presa unica, per fortuna hanno fatto sta cosa. E dall'altra parte mi incuriosisce il campeggio da solo con sconosciuti, perché possono nascere amicizie interessanti.
1: Davvero?
0: Mica
1: è
0: roba
1: bello
0: da poco,
1: il campeggio,
0: capito?
1: Eh?
0: Va bene, dai. Vi sentiamo ancora tra poco anche le notizie di secondo piano. Vai.
9: Suel verano.
0: E preparate. Era lì le notizie di secondo piano?
1: Sì, cioè, diciamo.
0: Ragazzi, è messa così stamattina. Dai, sentiamo sta canzone, poi tutta l'attualità leggera di Mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo.

0: buongiorno. Ti saluta Simona.
1: Ciao Simona.
0: Fatto un po' di movimento.
1: Sì, sì, lo fa. Ma stamattina so, faccio un movimento che non ti dico.
0: Movimento sexy?
1: Giusto sexy.
0: Dai, che entri l'Atleti.

0: Oh, facciamone un applauso, se no non entra. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, cosa hai trovato per noi, Laleti, stamattina?
1: Due notizie. Sì, non mi chiedere anticipazioni, per favore.
0: Ragazzi, stamattina è nervosa. vabbè, insomma, è un reality sta ragazza. Ogni giorno non sai mai come prenderla, veramente. Io,
2: vabbè. Non sono d'accordo di
0: lo so.
3: Max, no, non mi sta bene.
0: Sta così. Allora, due notizie al volo. Ce la facciamo. Allora, dal Rimini Wellness arrivano le nuove mode che presto vedremo nelle palestre italiane, le nuove discipline. C'è il Pilates Barre, che bordì, che prende ispirazioni dalla sbarra della danza classica e la mescola con yoga, functional trainer e Pilates, capito? Tu non hai mai fatto tutte ste robe? Tutte insieme?
1: No, io veramente non ho mai fatto Pilates e vorrei farlo.
0: Ma ti sei depilatas invece?
1: Vabbè, quello mi depilo, ovvio, mi depilos.
0: Mi depilo, lo spagnolo nostro, bellissimo. Oppure c'è la Zumba con il lift, cioè dove balli, fai cardio e contemporaneamente lavori con i pesi. In pratica entri per divertirti ed esci con i quadricipiti in fiamme. Ma va bene, perché insomma ti alleni tanto. E poi tra le novità più curiose c'è anche la ginnastica militare. Stavo cercando di capire come funziona.
1: Sai che
0: funziona.
1: Sta andando molto?
0: Spiegami.
1: No, non l'ho mai fatta, però vedo una marea di video di persone che hanno iniziato a fare questo tipo di ginnastica, che non è, è un po' più, certo è light, non stiamo parlando, però è militare tutto quello che fanno. Di allenamento sottomilitare, sì.
0: No, ero preso a ginnastica militare, sì, sì. Allenamenti a corpo libero ispirati all'addestramento militare, come dicevi tu, senza macchinari e senza comfort. Gli esercizi vengono dati quasi a comando, ma senza competizione. L'obiettivo è fare gruppo e superare la pigrizia. Mi fa ridere sta cosa. Allora, io ho partecipato a una lezione gratuita della ginnastica militare che va tanto.
1: Davvero?
0: Però c'ho la registrazione con l'istruttore. Hai capito che non è
4: tu
0: che
4: tu sei talmente brutto che sei un capolavoro d'arte moderna. Da ora in poi tu sarai palla di lardo.
0: Grazie. Capito, allora ho capito che non faceva per me. Scusi, non ho capito.
4: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Da ora in poi tu sarai palla di lardo.
0: Palla di lardo. Mi hanno accolto benissimo, come sentito, per la ginnastica militare, quindi ho preferito desistere per un po'. Va bene, perché mi ha chiamato in modo così simpatico. Cresce anche il fitness gentile, camminate tecniche trasformate in veri workout, altrimenti in acqua, come il water cross e discipline olistiche che si uniscono qui corpo e mente, no? Tra una postura corretta, respirazione e rilassamento profondo. Insomma, oggi non basta più allenarsi, bisogna vivere per ogni cosa. Devi vivere un'esperienza. Fai sport, devi vivere un'esperienza. Sta roba qui. La ginnastica.
1: Non ti piace?
0: Sì, però ero rimasto sulla ginnastica militare, che è perfetta per chi vuole sentirsi sì in forma e contemporaneamente anche un po' rimproverato. No? Ma che stai facendo? Mettiti dritto, capito? Quindi disciplina.
1: Disciplina.
0: Va bene, poi volevo. Spero di farcela. C'ho ancora un minutino per parlare della classifica, la nuova classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia. Ogni età ha la sua città ideale, questa è la novità. Per esempio Firenze è la provincia migliore per i bambini, Bolzano quella perfetta per i giovani e Trieste conquista il primo posto per chi vuole fare una vita in età avanzata, rilassata. E quindi c'è questa ricerca che ha analizzato ben 60 indicatori: servizi vicino casa, lavoro, l'assistenza, le scuole, gli spazi abitativi. E perfino la possibilità, no, di trovare tutto a 15 minuti a piedi. Emergono però anche, come sempre accade, spesso accade, differenze tra nord e sud. Per esempio a Taranto la disoccupazione under 35 arriva al 44%, mentre Bologna resta la capitale universitaria. Milano risulta essere la città super organizzata per servizi e scuole, ma le case sono sempre più piccole a Milano, cioè paghi sempre di più,
1: sì,
0: sempre per tre quali più ristretti. E c'è poi il lato sociale: gli italiani fanno meno figli, si sposano meno e aumentano le persone che vivono da sole. Per i giovani oggi sembrano, ecco, insomma, i giovani hanno delle priorità diverse rispetto al passato. Conta più stare bene mentalmente che fare solo carriera e soldi. Salute mentale, tempo libero e relazioni vengono prima dello stipendio, secondo le nuove generazioni di lavoratori. C'è anche un focus sull'intelligenza artificiale, i giovani la vedono utile per risparmiare tempo, ma hanno anche paura che possa rubare posti di lavoro. Quello è un timore devo dire, abbastanza diffuso. Va bene. Però mi piace questa cosa che da questa nuova classifica, vedi, si capisce qual è la città più adatta in base all'età. Per i bimbi vince Firenze, per i giovani Bolzano, per gli anziani Trieste. Va bene, commentate pure se volete. Intanto su Radio Kiss Kiss, nei mattinieri, c'è la nuova di Siena Spyro, Material Lover.

è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: I Can Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Dai che ce la possiamo fare oggi lunedì mattina, ragazzi. Però partito bene, devo dire. Un sacco di persone dimenticano le cose per a casa. Pasqualino, anche tu hai dimenticato qualcosa? Giusto, sentivo.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Mattinieri. Pasqualino da Torino. Sto iniziando il turno del mattino.
2: Sì.
1: Come arrivo davanti all'officina, vado per entrare, mi accorgo che non avevo il badge per poter entrare, quindi torna subito indietro di corsa a casa
0: molto
1: a recuperare
0: bene
1: il badge.
0: Dai.
1: Beh, inizia bene questo lunedì, va? Questa settimana. Animo, animo.
0: Dai, che inizia con i migliori auspici, appunto. Vabbè, Carmine è un po' amareggiato, come tutti, ci sono tifosi che festeggiano e altri che insomma sono meno, diciamo, festeggianti stamattina, come Carmine del Milan.
3: Ciao Max, sono Carmine da Taranto. Oggi dire che sono avvelenato è poco.
2: Però...
3: una partita vergognosa. Proprio io non lo so come si fa a giocare a calcio in questo modo. Comunque sono contento.
0: Finito?
2: No, non lo sentivo più.
0: No, volevo sentire il finale.
3: Se lo sono meritati di più.
0: No, chi non
3: comunque sono contento.
0: Vai.
3: Che non vanno in Champions, perché Roma e Como se lo sono meritati di più.
0: Guarda, su questo sono molto d'accordo con te. Alla fine, vedi, il campo ha sempre ragione. Roma e Como se la sono meritate di più, decisamente. Milan e Juventus, entrambi inguardabili, entrambi avevano il loro destino in mano, entrambi le hanno sprecate con partite veramente. Appunto il Milan con Cagliari già salvo, che aveva poco da dire al campionato, ci si aspettava che ieri vincesse, e invece ha perso 2-1. E la Juventus invece non tanto ieri nel derby di Torino, ma ha sprecato veramente tantissimo nelle partite precedenti, insomma. Però quindi va avanti giustamente in Champions chi ha meritato di più, vale a dire Como e Roma, complimenti a loro. E un abbraccio agli amici della Cremonese, tristi perché appunto la Cremonese scende in Serie B, felici dall'altra parte però i tifosi del Lecce. Dai, tra poco ci torniamo sull'attualità e tra poco le notizie relative a, appunto, a questa data.
2: Sì.
0: Oggi 25 maggio, sei pronta con l'agenda, la Liti?
2: Sono pronta.
0: Scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi dopo Fulminacci su Radio Kiss Kiss.

0: stupida sfortuna di Fulminacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Ho preso la rincorsa stamattina. Sì,
2: sì, sto vedendo se se ce la fa il PC, sai,
0: potrebbe
2: abbandonarmi da un momento a un altro, ma va bene.
0: È il momento di scoprire quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Questo prevede il nostro oroscopo. Il podio dei migliori di oggi, lunedì 25 maggio. Terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno della Vergine, precisione e attenzione ai dettagli giocheranno a vostro favore in questa giornata. Qualcosa che altri trascureranno potrà diventare un'opportunità concreta per voi da cogliere subito.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno dell'Acquario. Creatività e idee fuori dagli schemi saranno in evidenza oggi. Un'intuizione nata quasi per caso potrebbe rivelarsi molto più utile del previsto.
0: Bene, in prima posizione oggi Svetta quale segno zodiacale?
2: Il segno della Bilancia. Le relazioni saranno il punto forte della giornata. Un chiarimento o un nuovo contatto creerà un equilibrio che porterà vantaggi inattesi.
0: Perché?
2: Mi viene da ridere perché sto pensando che io i miei occhiali sono un più uno, però per questo nuovo PC mi servirebbe un più uno e mezzo perché non ci vedo.
0: No, ragazzi, la mente per ogni cosa.
2: Li ho giù, dovrei andarle a prendere.
0: Va bene, allora facciamo il riepilogo. Ma fai control rotellina e ingrandisci il testo, non è complicato. Allora, è il momento, sì. Effettivamente. No, vabbè, facciamo il riepilogo. I segni più fortunati di oggi sono.
2: In terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno dell'Acquario e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Niente, stamattina va così, ragazzi. Allora, 25 maggio, cosa ricordiamo e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Beda, protettore degli studiosi. Sant'Urbano,
0: sì.
2: San Gregorio VII, Papa. Sant'Agostino, Sant'Adelmo e Santa Maddalena Sofia. Quanti santi?
0: Gregorio VII ce l'abbiamo qui vicino, la strada.
2: Sì, è vero. Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è il Geek Pride Day.
0: Il geek.
2: Geek?
0: Si dice geek.
2: Si dice geek?
0: Sei un tipo geek, appassionato di qualcosa, nerd su qualcosa,
2: geek.
0: No? Geek.
2: La giornata mondiale dedicata appunto agli appassionati di tecnologia, fumetti, videogiochi e fantascienza. La data è stata scelta in onore dell'uscita di Star Wars, anche perché nel 1977 debuttava nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti Guerre Stellari, evento cinematografico destinato a diventare uno dei fenomeni più importanti della storia.
0: Bello. Vai, poi.
2: In questo giorno,
0: Io non dico niente.
2: In questo giorno del 1961 Kennedy annunciava la corsa alla Luna. Presidente americano lanciava ufficialmente il progetto che porterà l'uomo sulla Luna entro la fine del decennio.
0: Sfida.
2: Una sfida tecnologica che cambierà il mondo.
0: Bene, veniamo in attesa.
2: Passiamo
0: agli
2: anni del giorno. Nasceva in questo giorno di 73 anni fa Gaetano Scirea.
0: Mito.
2: Calciatore che ha fatto la storia della Juventus e della nazionale italiana di calcio.
0: Grande Gaetano Scirea, come servirebbe alla Juve di oggi un calciatore così. Poi, vai.
2: Buon compleanno a Emanuela Marrone, la cantante per tutti Emma, compie 42 anni.
0: Auguri Emma, poi.
2: Compie 51 anni Lori Hill. Voce iconica dell'hip hop e del soul contemporaneo.
0: Ti ricordi per esempio Ready or Not, oppure Kill Me Softly anche, no? Lei è la voce appunto di Kill Me Softly. Poi, vai.
2: Auguri a Stefano Baldini, l'ex maratoneta e campione olimpico azzurro, compie oggi 55 anni.
0: Grande Stefano, vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. In questo periodo del 1985 in tutto il mondo una sola canzone domina la classifica.
0: Vero.
2: We Are The World, progetto benefico firmato USA for Africa. Yeah.

0: applausi, dai ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Che meraviglia.
0: No, è meglio da spiegare alle giovani generazioni che questi, sta canzone l'hanno fatta in una notte e si sono lamentati che non è venuta bene loro, ma noi sentiamo che è perfetta,
1: sì,
0: soprattutto con voci come quelle sentite da Michael Jackson, Bruce Springsteen, a Stevie Wonder, a Cyndi Lauper, insomma, ma tante altre non mi vengono tutte in mente, insomma. Sentite che capolavoro hanno fatto, che gli vuoi dire, va bene.
1: No, infatti.
0: Poi per un scopo benefico, aiutare a combattere la fame in Africa. Buongiorno alle mattinieri, ancora la storia della musica. If Make You Happy dal 1996, Sheryl Crow.

0: sta voglia di vedere un filmissimo, la Leti.
1: Sì, è vero.
0: È la sigla dei filmissimi, il TV, mi pare, una roba del genere. Sheryl Crow, If You Make You Happy, dal 1996, dai. La musica ti condiziona, eh?
1: Di solito
0: sta cosa mi funziona con le pubblicità, no? Senti una canzone, ho fatto lo spot, dico, oh, vado a comprare uno smartphone. No, è una, chiaramente sto ironizzando.
1: Sì.
0: Allora, 6:02 di questo lunedì 25 di maggio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, sì. Un saluto alla nostra regia.
1: Buongiorno, regia.
0: Allora, pronti, perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri da tutta Italia, il vostro nome, la città, mattinieri, perché mattinieri al voto stamattina, sì. Che si vota fino alle 15 in oltre quasi 800 comuni, in realtà 894 di più, quindi in ogni caso raccontateci della vostra, del vostro inizio di settimana con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla musica più bella e poi ancora attualità, Lady Gaga e Doechii, Runway. Radio.

0: Finisce così Runway nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Erika Docci. Buongiorno, ragazzi. Ebbene sì, è finito di combattere contro i mulini a vento stamattina.
1: No, ho deciso, il PC ormai è andato, ho preso il portatile, quindi che devo fare ormai.
0: Grazie ragazzi, un applauso alla Leti.
1: Grazie.
0: Piena di rinnovato entusiasmo. Ora ricorda, tra poco c'è l'appello, che devono fare gli ascoltatori? Dai,
1: salvare
0: vai,
1: questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, che stanno facendo, che lavoro fate, se state tornando a casa, se state andando in vacanza.
0: Certo. Siete di quelli felici o di quelli
1: ma
0: un
1: chi
0: po'
1: è che
0: pacchiati?
1: Felice di lunedì, scusa,
0: no,
1: giusto chi parte.
0: Ma no, ma c'è chi è sempre col sorriso, e questo mi fa piacere. Regaliamo sempre un sorriso a chi incrociamo.
1: Ah, certo,
0: anche se ci rode un po', no? Magari per le vicende sportive, chi è scontento, chi è felice, molto contento per la squadra del cuore, per la vela, per la Formula 1. Beh, Formula 1 c'è un bel Kimi Antonelli che dà soddisfazione, no? Vabbè, ne parliamo tra poco. Allora, oggi lunedì 25 di maggio, tra gli aggiornamenti d'attualità che prendiamo dalle agenzie c'è la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che slitta ancora una volta, e lo stretto di Hormuz che per ora resta chiuso. Ci proveremo più avanti, dice Trump. Potrebbero volerci ancora diversi giorni per chiudere l'intesa, ma non abbiamo fretta, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui il blocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare, dicono. Intanto c'è stato purtroppo nelle ultime ore anche la rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti e feriti. Durante massicci bombardamenti notturni nella notte tra domenica e lunedì in Ucraina, la Russia ha utilizzato anche un missile a medio raggio Oreshnik, credo si pronunci così, in grado di trasportare, pensate, anche testate nucleari. Sono almeno 4 le vittime. Arriva la ferma condanna dell'Europa. L'alta rappresentante europea dell'Unione Europea Kaya Kallas dice: Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La presidente del Consiglio Meloni condanna l'attacco, dice: siamo a lavoro per la pace. Veniamo alle comunali, elezioni amministrative in Italia. Si vota anche oggi fino alle 15, dalle 7 alle 15. Affluenza e leve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 19 ha votato ieri il 34,5% degli aventi diritto, 2,5 punti in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali, quando si votò per il 37%. E ricordiamo, si vota oggi fino alle 15. Poi lo sport, il calcio. Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato e affiancano l'Inter, già campione d'Italia, e Napoli, che accede al secondo, chiude al secondo posto anche con Conte, che ufficializza l'addio in conferenza stampa col presidente De Laurentiis, il presidente del Napoli. Restano clamorosamente fuori dalla Champions League il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, la Juventus pareggia a Torino 2-2, ma in realtà la Juventus aveva sprecato i match decisivi con Fiorentina e Verona nelle precedenti giornate, quindi Juventus e Milan in Europa League. L'altro verdetto riguarda la zona retrocessione, scende in B la Cremonese, salvo invece il Lecce. Poi Kimi Antonelli per la Formula 1 conquista anche Montreal, quarta vittoria consecutiva, e tenta la fuga nel mondiale. Decisivo ritiro al trentesimo giro del compagno Russell per un problema alla sua monoposto. Seconda piazza per un super Lewis Hamilton, al miglior piazzamento di Ferrari, podio completato da Verstappen. Quarto Charles Leclerc, ultimo pilota a pieni giri. Disastro McLaren con Norris ritirato e Piastri fuori dalla zona punti. Il mondiale torna dal 5 al 7 giugno a Monte Carlo. E poi la Coppa America, si sono concluse le regate preliminari Road to Napoli 2027, trionfa Luna Rossa che ha battuto anche New Zealand nel match race finale. Insomma, si parte anche nella Louis Vuitton Cup con le migliori premesse, si torna in acqua anche a settembre. Noi di Radio Kiss Kiss seguiamo molto da vicino, tra l'altro, perché siamo radio supporter dell'evento dell'American Cup. Va bene, pronti ragazzi? Tocca a voi. È il momento di farsi sentire a tutta Italia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, buon inizio di settimana. Questa è Radio Kiss Kiss. È una via.

0: lunedì, se no non riusciamo più.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Che cosa accade, Laleti?
1: Beh, adesso c'è la raffica.
0: E quindi?
1: E quindi devono soltanto salvare questo numero 347-490-0042 e poi mandarci un messaggio vocale, ma anche di testo. Mi raccomando, per quello vocale, però, una volta mandato, riascoltatelo. Perché sennò poi vi lamentate. Ma perché non mandate in onda il mio vocale? Perché si sente male.
0: Mamma mia.
2: Ma chi è che va da patente radio?
0: C'ha ragione. Sei prolissa. Vai.
1: Per due parole che sono riuscita a dire in più.
0: Stamattina sei in sciopero. Subito vocali e siete in onda, dai, buongiorno.
3: Ehi ragazzi, buongiorno, sono Stella e
1: ciao,
3: sto
1: Stella.
3: Chiamando da Melfi, sto andando in viaggio verso una scuola che si trova un po' distante da Melfi, però ormai siamo alla fine e mamma mia, non ci posso credere che è già finito un anno scolastico.
4: Buongiorno mattinieri, siamo Roberto e Marco in viaggio verso la costa amalfitana. Animo!
0: No, ragazzi, sono quelli che già vanno in vacanza, insopportabili.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Max, ciao Liti, Domenico da Castellaneta. Appena finito il turno di notte, faccio il vigilante e animo.
0: Daniele, buongiorno. Che dici?
6: Buongiorno mattinieri, il solito Daniele da Vittoria. Oggi Max, ho una delegazione che vengono dall'Uruguay e dall'Argentina.
0: Per fare cosa?
6: Poi un'altra dalla Cina.
0: Che devono fare?
6: Siria e Turchia, per vedere la serra sperimentale di pomodoro.
0: Ha fatto la serra sperimentale di pomodori. Complimenti. Buongiorno, vai Luca.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Aspetta.
7: Buongiorno mattinieri. Barca noleggiata, tutto pronto per il ponte.
0: Hai capito? Fai il ponte il 2 giugno con la barca noleggiata. Luca, invitaci, che veniamo.
8: Vita da media lunga, uno che si brucia presto.
0: Vabbè, ma che c'entra?
8: Mattinieri, buongiorno. Ecco, questa è proprio azzeccata per questo lunedì mattina.
0: Vita da mediano, vai. Buongiorno Pietro, come stai tu? Vai.
9: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
9: Pietro da Santa Maria del Cedro, destinazione Puglia. Piccole consegne, poi si rientra.
0: Dai, ce la puoi fare. Valerio, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Ciao.
10: Io sono Valerio.
0: Tiratevi su, dai.
10: Direzione Napoli. Da Roma per andare al lavoro in ospedale.
0: Buon lavoro, Formia, vai.
11: Buongiorno mattinieri, animo. Che è lunedì, dai ragazzi, che iniziamo la settimana. Buona giornata e buona settimana, Fidel da Formia.
0: Ciao,
12: buongiorno
0: Fidel.
12: A tutti mattinieri da Rocco DJ, il camionista.
0: Beh, Rocco.
12: Pazzo, Lucano. Un saluto alla Leti con un bacione.
1: Un saluto.
12: Ciao Leti. Una stretta di mano a te, Max.
0: Grazie, pronto, buongiorno, chi è?
13: Buongiorno a tutti, da Francesco da Vitonto. Stamattina mattiniero perché vado a lavoro come ogni giorno.
0: È giusto, bisogna produrre.
14: Buongiorno ragazzi, sono Lello, sto andando al lavoro sulla costiera amalfitana.
0: Buon lavoro.
15: Buongiorno ragazzi, sono Maria dalla provincia di Pavia e si va a lavorare. Qua lo Zio d'America non ha ancora chiamato e quindi ci tocca andare a lavorare. Un bacione, ciao.
16: Buongiorno mattinieri, Vittorio da Scauri. Dai che inizia un'altra settimana e finisce un altro mese. Animo.
17: Buongiorno mattinieri, buongiorno Kiss. Oggi direzione Pallinuro, spiagge, dai, insieme a Zaccaria.
0: Ciao Zaccaria.
1: Ciao Zaccaria.
18: Buongiorno mattinieri, Federica da Rimini. Sto andando nella struttura dove lavoro. Io sto facendo il tirocinio di OS e lo farò per tutta l'estate, quindi quest'anno niente ferie e invidio tantissimo chi sta andando invece a fare le ferie.
0: Hai capito?
18: Soprattutto in questo periodo. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata
18: e ciao.
0: Anch'io spero di diventare pelle e os, Laleti, ma non ci riesco.
1: Un miracolo.
0: Non riesco a dire.
1: Un miracolo.
0: Finita questa prima raffica. Siete con i mattinieri su Radio Kiss Kiss.

0: Sarà bello, insomma, essere al Kiss Kiss Way, perché incontreremo anche dei nostri cari amici come Serena Brancale.
1: Esatto, sì, sì, non vediamo l'ora.
0: Sul palco del Kiss Kiss Way, Adriana si mette lì con Serena Brancale, fanno inciuci, parlano, si raccontano.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Una grande amicizia. Allora.
1: Allora, andiamo da Serena, che invece è a Catania, ma vivi a Milano. Quindi sei di Catania, ma vivi a Milano. Ciao, Serena.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Serena, come stai?
2: Ma sto un po' rimbambita, ma bene.
0: Un po' rimbambita? Tu tifi per il Catania Calcio?
2: No, io non mi interessa il calcio. Infatti non ho neanche astio nei confronti del Palermo.
0: Allora,
2: ieri
0: c'erano le partite di andata dei playoff, che per le squadre che dalla Serie C una squadra passerà in Serie B. Ha giocato la Salernitana, che ha pareggiato a Salerno 1-1 uh-huh. col Brescia, e il Catania ha perso ad Ascoli Piceno 4-0.
1: Quindi che è successo al Catania? È
0: il
1: rimasto
0: Catania,
1: lì dov'è?
0: No, adesso c'è il ritorno.
1: Ok.
0: Però 4-0 è una partita, cioè è stata una
1: pesante.
0: Sconfitta importante, pesante.
1: Vabbè, Serena, a te non te ne frega niente.
2: Vabbè,
1: come
2: me? Così, ma non più di tanto.
0: Vabbè, sì.
1: Ok, ok. Allora, senti, a proposito di camerette condivise, tu condividevi la tua stanza. Però, scusa, Serena, devi abbassare il volume della radio o la spegni e poi riaccendi dopo.
2: Non lo so, perché in teoria non c'è suono con le voce col telefono.
1: Altrimenti abbiamo l'eco.
2: Non la sento io la. Così la sentite ancora?
1: Ok, va bene. Allora, 3 anni di differenza con tua sorella e condividevi la cameretta con lei, vero?
2: Sì, esatto.
1: Com'era questa stanza? Come dormivate?
2: Avevamo 2 lettini separati. Io stavo in quello centrale, lei in quello a destra, diciamo.
0: Quella a destra. Senti, eravate, diciamo, è stato traumatico come ricordo? Hai un bellissimo ricordo di condivisione della camera con tua sorella?
2: No, allora, è stato bello, ovviamente fra sorelle si litiga, a volte si fa anche del male, diciamo, fisicamente, un po' selvaggio.
0: Sì. Fino a che età avete condiviso la camera tu e tua sorella?
2: Fino ai 18 anni, perché poi mia sorella è andata a stare col suo fidanzato al nord e quindi
0: Se n'è andata lì.
1: Si è appropriata dello spazio.
0: Ma ti è mancata un po' quando è andata, sicuramente.
2: Sì, quando è andata via mi sono accorta di quanto bene le volessi, infatti mi è mancata molto.
0: Beh, questo è molto bello, perché lì proprio c'è un cambio di vita che resterà per sempre così. Quindi tutti quei ricordi che hai, insomma, te li devi portare per sempre nel cuore, giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Assolutamente.
2: Vabbè, poi adesso siamo comunque molto legate.
1: Certo. Allora, Serena, ascoltaci sempre, stai sempre con noi, va bene?
2: Ok.
1: Baci grandi.
0: E poi, scusa, Serena, sei andata pure tu a vivere a Milano? L'hai seguita dopo?
2: No, mia sorella sta in Toscana.
0: Ah, lei sei andata in Toscana, poi tu sei a Milano, va bene. Grazie mille, un abbraccio. Kiss a te.
2: Ciao,
0: grazie, ciao, un abbraccio. Kiss a te. Abbiamo Antonio da Benevento. Ciao, Antonio.
3: Buongiorno.
1: Ciao, Antonio, benvenuto. Allora, tu condividevi la cameretta con tua sorella di che aveva 8 anni più di te o meno di te?
3: Più di me.
1: Ah, più di te?
0: Esatto. E la sorella lo utilizzava Antonio per riscaldare il letto.
1: Che
0: giusto?
1: Vuol dire?
0: Lo metteva sul letto.

0: letto, così lui riscaldava un po' il letto, poi lei trovava il letto caldo.
1: Esatto, praticamente era questo. Nel periodo invernale mi mettevo sotto le sue coperte, nel frattempo lei faceva le sue cose di donna. E poi mi smammava nel mio letto freddo.
0: Nel tuo letto freddo.
1: E lei si metteva nel tuo letto caldo.
0: Senti Adriana, se vuoi ti vengo a riscaldare un po' il letto stasera.
2: Prendo voi.
0: Con delle puzzette, con delle cose. Ma scusa, riscaldo.
2: Dai,
0: tu entri già in un ambiente familiare.
2: In un ambiente contaminatissimo.
0: Che schifo.
2: Mamma mia, mamma mia. Antonio, però questa cosa è una coccola incredibile. Cioè, voglio dire, ti manca quel momento, perché poi non ci rendiamo conto che c'è stata l'ultima volta in cui questo è accaduto. Ci pensate mai alle ultime volte in cui uno fa una cosa? Senza rendercene conto, però è così.
1: Ma dico la verità, ogni volta che entro in quella camera, perché comunque ormai lei è sposata, io sono andato via che avevo 20 anni.
0: Uh-huh. Per nostalgia.
1: Quasi 20 anni che sono fuori casa. Ho molta nostalgia. Infatti, quando entro in quella camera e magari c'è mio nipote, gli racconto i nostri aneddoti.
0: Perché la stanza è rimasta uguale.
1: Identiche e precise.
2: E poi vengono utilizzate dai nipoti, se ci sono, come nel tuo caso.
0: Come nel tuo caso.
2: È
0: va
2: vero.
0: Bene. Antonio, grazie, mi hai fatto commuovere con sto ricordo. È bello, veramente.
1: Grazie
0: bello.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, kiss a te. Perché
2: ciao
0: noi stamattina
2: Antonio.
0: Stiamo parlando dei ricordi che avete, o comunque della camera condivisa, con chi se la condividete adesso, o se l'avete condivisa quando eravate, insomma, ragazzini, ragazzi, bambini. 347 490 0042. Mandate un WhatsApp audio e ci raccontate appunto di questo vostro ricordo. Prego, Pica.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io e Ile abbiamo condiviso la
0: Viviana
3: stanza per
0: Torino.
3: 18 anni, ma non ci siamo mai date troppo fastidio, anzi avevamo la stanza divisa in due parti uguali, quindi nella mia metà io avevo i miei posti, nella sua metà lei aveva i suoi, quindi una pacifica convivenza. Poi però quando hanno allargato casa i miei genitori e ci siamo separate, ah, che meraviglia avere la stanza tutta per sé.
0: Beh,
3: buon
0: certo.
3: Lunedì Pippo.
0: Ciao Viviana,
2: cioè,
0: grazie.
2: Non si
0: ci vediamo a Torino.
2: Nemmeno tra loro, capito?
0: Con le sorelle di Torino.
2: Vabbè,
0: ci vediamo
2: vengono,
0: a Torino.
2: Non va nei Caraibi?
0: Venerdì mattina alle 7 puntuali saranno a casa Kiss.
2: Ah, devo dire al nostro editore che io ho un impegno alle 7, non
0: a vedere,
2: posso venire.
0: No, tu sei lì che facciamo,
2: no,
0: il Pippo Bello Show per gli ascoltatori.
2: Devo fare la prova.
0: Ma quale impegno?
2: La prova parrucco.
0: Ma state
2: non ci
0: sì.
2: sono alle
0: andiamo
2: 5 vado a fare la prova.
4: Io sono Esmeralda, la mia stanza condivido con mia sorella la Fatima, dormo nel cassettone, quello che si...
2: Ah, dormi pure tu nel cassettone.
0: Nel cassettone, lei dorme direttamente chiusa nel cassettone.
2: Amore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutta la crew. Sempre Filippo, il camionista da Bologna. Io quando ero scapolo vivevo nella mia cameretta da solo. Sono stato 20 anni sposato e adesso sono tornato da solo.
0: Nella cameretta ci si torna pure,
2: è vero.
0: Adriana, eh?
2: Ogni tanto si torna
0: quando
2: nella
0: la
2: cameretta.
0: Quando la si lascia lì in tonza, il pericolo è che, sai già, una volta tirato fuori dalla casa dalla moglie, come è successo con Pica, torni nella cameretta. Pica è tornato nella cameretta.
2: È vero, è vero,
0: sì,
2: è vero.
0: Sì.
2: Arriva Shakira.

0: prima volta ci sarà questo show nell'intervallo della partita e a presiedere saranno Madonna, Shakira e BTS.
1: Non vedo l'ora. Allora, intanto sono le 7:33 e noi siamo subito pronti a sapere come sarà il tempo previsto per oggi, come saranno le temperature. Oggi si parla di temperature alte, basse, medie e come al solito ci sono i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Con l'anticiclone subtropicale ben saldo sul paese, l'atmosfera si manterrà stabile ovunque. Nelle prossime ore sole e clima estivo su tutta Italia, da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulle vette alpine. Nel pomeriggio quadro meteo praticamente invariato, qualche isolato rovescio pomeridiano possibile tra i rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore aumento, comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderli.
9: Un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Kiss, kiss.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Juventus e il Milan sono inviperiti, Adriana, per quello che è successo ieri, il Milan che ha perso in casa e devo dire che ieri si sono sono venuti fuori proprio tutti i ruoli che avranno le squadre nel prossimo campionato. Mm-hmm. La Juventus non andrà in Champions League, ma andrà e ci andranno invece la Roma e il Como Calcio, che è andata a vincere a Cremona per 4-1 e la Cremonese va in Serie B insieme al Verona e al Pisa, che erano già retrocesse.
1: Non me ne vorranno i tifosi, non
0: Lecce
1: ci capisco
0: resta
1: niente.
0: Resta in Serie A, che ieri sera ha vinto 1-0 e resta in Serie A.
1: Resta in Serie A, però un po' di ricambio ci vuole, no?
0: Sì.
1: Lo so che...
0: Un po' di ricambio generazionale.
1: Un po' di ricambio calcistico.
0: Adriana, sì, lei parla di calcio così, un po' di cosa stanno a cagnare.
1: Esatto. A sensazione, a sentimento.
0: Conte ha fatto la conferenza stampa con De Laurentiis accanto, mm-hmm. a salutare i tifosi del Napoli dicendo vado via, mm-hmm. ho preso questa decisione, me ne vado. E io vedevo tra l'altro questa conferenza stampa con accanto a me un amico tifoso della Juventus, mm-hmm. che diceva le peggio cose a Conte.
1: Ma perché?
0: Cioè, per dire, no, il calcio com'è, il calcio divide sempre tantissimo. Poi ieri sera ho guardato la partita della Salernitana, fino al 91esimo vinceva 1-0 contro il Brescia, che ha pareggiato con un gol molto bello, tra l'altro, e anche forse meritatamente. E adesso se la giocano al ritorno per andare in Serie B, insomma, per un posto nella finale di playoff.
1: Va bene, allora, lancio oroscopo come facciamo ogni giorno, quindi ripartiamo da zero, abbiamo i 12 segni ancora da scoprire, quindi mandate un vocale con il vostro segno zodiacale. Funziona così, quelli che arrivano prima e quelli che mandano insomma il segno zodiacale ne sentiamo di più, non l'ho detto bene in italiano.
0: Sì, va bene, un po'.
1: Quello più veloce al 347-400-0043.
0: Parli come un noto personaggio napoletano dei social, più o meno utilizza questa tipologia di sintesi.
1: Si perde, va bene.
0: Esattamente. Allora, beh, prego, vai.
2: Buongiorno Pippo e Adriana, io sono Lucia dalla provincia di Varese. Quando però vivevo in Sud America con i miei genitori fino all'età di 8 anni, credo di aver condiviso sempre le stanze con, siamo in 4 o 2 fratelli maschi e una sorella. Poi forse quando siamo arrivati in Italia ho dovuto condividere con mia sorella tipo letto a castello, poi c'è stato un momento in cui sono riuscita ad avere la cameretta da sola.
0: Ok. a posto, prego, sentiamo.
3: Ciao Kiss, e noi che eravamo 7 fratelli che dormivamo in 3-4 nello stesso lettone all'inizio, e poi man mano ognuno si andava via, ogni tanto si ritornava, comunque sempre 2 stanze per 7 persone, 7 figli.
0: Allora, attenzione perché Adriana ha deciso, farà il leone tra poco, giusto? Hai deciso per il leone?
1: Vediamo.
0: Sì, però chiediamo quanti leone ci sono all'ascolto, Adriana, perché più ce ne sono e più hai un carico di responsabilità.
1: Non vogliamo i leoni da tastiera.
0: Vogliamo i leoni. Il segno del leone. Allora, chi di voi che sta ascoltando la radio in questo momento è del segno del leone, scriva eccomi, io ci sono, eccetera, eccetera. 347-490-0042. Io personalmente farò un calcolo di quanti ascoltatori del segno del leone ci sono in questo momento e darò ad Adriana questo carico di responsabilità. Siete 10.000, 12.000, 30.000?
1: Vedi quanti? Leonessa, leone.
0: 347-490-0042. Sorella di Torino, prego.
4: Pippo, la spiegazione di Adriana sulla modalità di funzionamento dell'oroscopetro sembra un po' la risposta alle domande di teoria di fisica dei miei studenti quando non hanno studiato.
0: Esattamente.
1: Ma Adriana, chi era questa?
0: Non ha studiato, come sempre, quindi non ha studiato proprio nella vita e quindi dà delle spiegazioni.
1: E quindi sono qua alla radio tutte le mattine dalle 7 alle 9. Chi non studia è qua, capito?
0: Ormai tu scherzi, ma ormai funziona così.
1: Lo so.

0: famiglia con noi.
1: Io, leone puro sangue.
0: Oh, leone puro sangue.
1: Se, il fatto che se studia si viene là, potrei venire pure io, se c'è posto.
0: Sì. Allora, ma ormai lo sapete, la televisione, la radio,
2: i social
0: sono pieni di gente che forse alla terza elementare, seppure, pure sono di grande successo.
2: Ha voglia,
0: quindi figurati. Allora, attenzione, perché Adriana, ci sono 16.342 ascoltatori che hanno solo quelli che hanno mandato i messaggi.
2: Che responsabilità!
0: Pensa quanti che stanno guidando e non possono, quindi altri che stanno facendo altre cose e non possono. 16.000 e passa ascoltatori hanno mandato questo messaggio per dire che sono del leone e che aspettano il tuo segno zodiacale.
2: Ok, siamo pronti.
0: Il segno zodiacale loro raccontato da te, va bene? Per
2: allora,
0: la giornata
2: siamo
0: di
2: pronti,
0: oggi.
2: Come sempre la nostra sigletta.
0: Oroscopetro. E ricordiamo è stata utilizzata...
3: Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Quella sigla è stata utilizzata anche per un film a luci rosse.
2: Più o meno, sì.
0: E si chiama proprio così.
2: Soft porno si chiama.
0: Oroscopetro.
2: Allora, leone, voi del leone non condividevate la cameretta a proposito dell'argomento di oggi. Voi esigevate la sala del trono con tanto di tappeto rosso. E non provate a dirmi che non è vero. Lavoro, siete i leader nati o almeno ne siete convinti. Arrivate in ufficio con l'aria di chi sta facendo un favore all'umanità. Questo è un po' il mood di questa settimana. E se il capo vi dà un ordine, voi lo guardate come si guarda un cameriere che ha sbagliato l'ordinazione.
0: Ma sono proprio leoni allora.
2: È leone, mia sorella è leone, anche qualche amica. Tu hai qualche amico?
0: Mia sorella che salutiamo
2: leone?
0: Una notoria scassapalle. E quindi
2: si
0: trova benissimo con lei.
2: Fate mente locale, anche se avete un capo, un'amica, un collega del segno del leone. Soldi, il leone non spende, investe sul proprio mito. Se avete un euro in tasca, lo usate per offrire lo champagne agli amici, giusto per far vedere quanto siete generosi, per poi ritrovarvi a chiedere il passaggio per tornare a casa, perché siete al verde. Relazioni,
0: ecco.
2: e sesso. In amore volete essere venerati. E qui non c'è dubbio.
0: Sesso come se fosse l'ultima cosa. È una cosa importante.
2: Molto importante.
0: Relazioni e sesso. No, relazioni
2: dire...
0: e sesso.
2: Volevo dire attività sudombellicale. Sono le 7:51.
0: Vabbè,
2: ecco,
0: sesso, ragazzi.
2: Ancora
0: i bambini se devono sapere che cos'è il sesso.
2: Dipende dall'età.
0: Vai.
2: Sotto le lenzuola siete passionali, teatrali.
0: Tuo figlio ti ha chiesto cosa serve il pisello. Già.
2: No, cosa serve il pisello? No, mi ha chiesto che cos'è il sesso.
0: Ah, ok, andiamo avanti.
2: Va bene. Siete teatrali, infatti l'aspetto del leone è proprio la teatralità. Siete ruggenti, praticamente un film di Hollywood. Il problema è che dopo la performance pretendete l'applauso a scena aperta e la recensione a 5 stelle, altrimenti vi offendete per i prossimi 3 mesi. Settimana, tutto sommato, molto fortunata per il leone.
0: Bene, hai visto? Allora, vediamo se i nostri ascoltatori riscontrano questa fortuna, si ritrovano in queste ore col tuo segno zodiacale. Stanno arrivando già tanti messaggi. Adriana ha descritto mio fratello.
2: Mia moglie.
0: Adriana ha descritto mia moglie. Adriana ha descritto mio marito.
4: Petro.
0: Grazie, l'oroscopetro ritorna su Sex TV questa sera alle 24. Grazie mille.
2: Allora, intanto, come sempre, alle 7:52 torniamo un po' indietro nel tempo. No, noi ci mettiamo sempre la musica più bella e con gli History Kiss vi suoniamo alcuni pezzi della storia della musica nazionale ed internazionale.
0: L'artista canadese che stiamo per ascoltare, per quanto mi riguarda, una delle più belle voci di sempre, si chiama Bryan Adams, la canzone del 1984 ed è la meravigliosa Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: bambina mi ha chiesto cosa serve la patappiola e io stavo cercando di spiegarglielo, però non...
1: questo termine mi fa ridere, questa definizione.
0: Sì, sì, me l'ha chiesto proprio adesso.
1: Va bene. Sono le 7:56, tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Prea a darci tutte le news più importanti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: A tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Medio Oriente, incognite sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump difende i negoziati e assicura se ci sarà un'intesa sul nucleare sarà valida e molto diversa da quella di Obama. Sui social il presidente americano respinge le critiche e invita a non affrettare i tempi, ma da Teheran resta diffidenza. Secondo i media locali persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. L'Italia e l'Europa condannano il massiccio attacco russo contro l'Ucraina. La premier Giorgia Meloni ribadisce il sostegno ad una pace giusta, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante Callas afferma Mosca terrorizza il paese con attacchi mirati ai centri urbani. Almeno 4 morti e decine di feriti in seguito al raid tra sabato e domenica, con oltre 600 droni e 90 missili. Per Mosca si è trattato di una rappresaglia in risposta all'attacco ucraino dello scorso 22 maggio su un dormitorio universitario nella regione di Lugansk, occupata dai russi, in cui sono rimaste uccise 21 persone e altre 60 ferite. Nella notte, attacco con droni di Kiev alla periferia di Mosca. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Resteranno aperte anche oggi fino alle 15 le urne in 749 comuni. Oltre 6 milioni gli italiani chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, con 18 capoluoghi al voto, uno di regione e 17 di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si terrebbe il 7 e l'8 giugno. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. La tragedia delle Maldive è costata la vita a 5 italiani. Da oggi verranno effettuate le autopsie sui corpi e verrà eseguita l'analisi delle telecamere e della strumentazione usata dalle vittime recuperate dagli speleosub finlandesi nella grotta dell'atollo di Vavu, in cui sono rimasti intrappolati i nostri connazionali. Tra le probabili cause della tragedia, l'errore umano. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Scontri tra ultra di Juventus e Torino nel capoluogo piemontese prima del derby. Un tifoso bianconero è ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un trauma cranico. Nei disordini, durante i quali sono state lanciate bottiglie, pietre e torce, sono rimasti feriti anche 4 poliziotti. Diverse le persone fermate, la partita è iniziata con un'ora di ritardo. E siamo quindi allo sport con il calcio. Roma e Como in Champions, Europa League per Juventus e Milan, Lecce salvo, Cremonese retrocessa. Sono questi i verdetti della 38ª e ultima giornata di Serie A. La Roma ha superato il Verona 2-0, il Como ha travolto la Cremonese 4-1, il Milan ha ceduto al Cagliari 2-1, pari tra Torino e Juventus 2-2. Il Napoli ha battuto l'Udinese 1-0, stesso risultato anche per le sfide Parma-Sassuolo e Lecce-Genoa. Infine Formula 1, Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, conquistando la 4ª vittoria consecutiva. Il bolognese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, 4ª posizione per l'altra rossa di Leclerc. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
4: Anche le figlie di Piccani dicevano, hanno chiesto cosa serve la pantapiola, e Piccani ha detto che gliel'hanno chiesta perché l'hanno vista che lucerà in fronte, capito?
5: Ah, l'hanno visualizzata. Allora,
4: l'hanno vista in fronte e ha detto: papà, ma cosa serve quella che c'è in fronte? E lui ha spiegato.
5: Sembra il gioco indovinate chi è. Indovinate chi è. Va bene, noi invece siamo Pippo Pelo, presente, buongiorno.
4: Buongiorno, molto lieto. E eccomi. C'è Adriana Petro, eccomi. Accanto a me una signora della radio che purtroppo non è potuta venire, ha lasciato spazio a lei.
5: Da che... anni. Meno male che sta signora della radio non viene mai.
4: Non viene mai.
5: L'aspettiamo da anni e mai si degna di venire.
4: Impegnata ogni giorno sta cacchio di signora della radio. Mi fa spantecchiare, si dice, alle mie parti. Perché arriva, pum, arrivi tu.
5: E niente. Esatto, va bene.
6: No, sei un cacacazzo, Pippo.
5: Mamma mia, ma oggi, cioè, il mare non gli ha fatto bene, secondo me.
4: Ragazzi, il mare stressa. il mare stanca.
5: È non ci andare, ma chi te l'ha detto di andare?
6: Brava.
4: Me l'ha
5: ma
4: detto.
5: Ma perché devi andare al mare?
4: Uno
5: lui?
4: Spaghetto, allora, come diciamo dalle nostre parti, a vongole, mangiato in una tipo padellina, una roba fantastica con questo panorama, con questo venticello fresco che c'era sulla spiaggia, la frittura di calamari freschi che si scioglievano tra le fauci, Adriana. Questi calamari che si squagliavano in bocca. È una cosa veramente, cioè, poi ho mangiato totani e patate,
5: che
4: poi
5: poesia.
4: Abbiamo mangiato le alici fritte e poi una delizia al limone con questa musica in sottofondo.
5: Ma cosa è andato a fare esattamente sulla spiaggia? La pasquetta?
4: Una giornata di mare faticosissima.
5: Immaginiamo.
4: E quindi oggi ne pago le conseguenze.
5: Stamattina si lamentava che era stanco.
4: Rossella, buongiorno.
5: Ciao Rossella.
6: Buongiorno, ciao Vippo, ciao Adriana, che piacere parlare con voi.
4: Ma anche per noi piacere, grazie mille.
6: Io vi ascolto tutti i giorni, mi fate compagnia nel tragitto da casa al lavoro e
4: bene.
6: Senza di voi non saprei come
4: affrontare la giornata.
6: La giornata col sorriso.
4: Dovresti
6: sempre
4: pagare un addizionale ad Adriana per il suo stipendio.
6: Vero.
4: Noi ti chiediamo solo un 1%, un 1% dello stipendio di Adriana è lo stipendio di un'altra normale persona, l'1%.
6: No, io penso che la gente mi prenda per pazza la mattina perché rido da sola.
4: Ah,
6: vedi,
4: meno male.
5: Ma
4: meno
5: bisogna male. Noi non ci fidiamo delle persone che non ridono.
6: Vero.
5: Allora, tu condividevi la cameretta con la sorella minore, 4 anni di differenza.
6: Sì, quasi 4 anni di differenza. Io ero l'ospite e lei la padrona della stanza.
5: Ah, quindi la
4: come
5: sorella
4: si chiama
5: minore.
4: Tua sorella?
6: Cosa?
4: Come si chiama?
6: Morena.
4: Ce la saluti tu e quindi ti diciamo salutaci a Soreta o la salutiamo noi, Morena?
6: No, salutatela voi, la
4: salutiamo
6: pasta
4: noi.
6: Di casa, lo è ancora la padrona della casa.
5: Ma
6: la
5: per caso, la sorella minore è nata sotto il segno del leone?
6: No, dei gemelli.
5: Dei gemelli, vedi?
4: Ah, vedi?
5: Vedi?
4: Ma come il mago d'Auria, sbaglia le cose e poi dice
5: volevo dire
4: vedi?
5: Gemelli alla fine.
6: Sì. Stiamo il tuo compleanno, mercoledì.
5: Mercoledì
4: compie.
6: Io praticamente dovevo bussare per entrare perché mi chiedeva pure cosa vuoi, quindi devo solo andare a dormire.
4: Senti, ti posso fare una domanda? Fino a qua, a che età avete condiviso la camera tu e tua sorella?
6: Fino a che io poi mi sono sposata.
4: Quanti anni avevate? 29 anni. Avete mai chiesto il favore l'una all'altra perché dovevate portare un fidanzatino e vi serviva la camera?
6: No, questo no.
4: Mai?
6: Mai.
4: Cioè i vostri
5: quando,
4: fidanzati.
5: Tipo, i genitori non c'erano.
4: Fidanzati tuoi. Non ci crede, Pica. Perché
6: io
4: non è possibile che.
6: Nell'altra stanza, quella di mio fratello. Che
4: usavate la stanza del fratello.
5: E lui lo sa.
6: No, lei la sua, io quella di mio fratello, perché io la camera praticamente, ti ripeto, andavo solo a dormire perché non era la mia camera, era solo la sua.
4: Quindi
6: ma
4: hai capito.
6: Che quando poi mi sono sposata, lei ha fatto togliere il mio lettino e si è comprata un bel letto di una piazza e mezza.
5: Hai capito.
4: Ricordiamo che quindi lei aveva il piede a terra a casa, diciamo, della camera del fratello. E che Adriana invece crea nel weekend, il sabato su Radio Kiss Kiss, le palle a terra degli ascoltatori che diciamo sempre a terra
5: esatto,
4: come
5: il
4: piede a terra,
5: sì.
4: con la Kiss Kiss Play Chart.
5: Grazie per questo spot, Pippo, ti dovrei pagare, lo sai?
4: Certo.
5: Allora Rossella, adesso come va? Lei è sposata come te?
6: No, lei non è sposata ancora, quindi sta ancora a casa.
5: Morena sta ancora a casa.
4: Ma quella, ma chi la caccia di caccia? La sua stanza adesso tutta
6: questa
4: sua.
6: I miei figli conoscendola, quando vanno a casa di nonna, la prima cosa che fanno una direzione nella camera della zia e saltano sul letto e ci buttano i cuscini a testa proprio perché sanno che a lei dà fastidio.
4: Sì, sì, diciamo che i tuoi figli un po' la schifano,
6: no, diciamo che i miei figli fanno quello che avrei voluto fare io.
5: Però a loro viene concessa questa
4: allora
5: cosa.
4: Viene concessa, va bene.
6: Allora sì, allora sì.
5: Grazie,
4: Rossella. Grazie.
6: Grazie a voi, un bacio forte,
4: a
6: ragazzi.
4: A te, chiss a te.
6: I nuovi complimenti.
4: Grazie mille. Un abbraccio.
5: Rossella
4: da Salerno, dalla mia città che salutiamo. Kiss a te, grazie, andiamo avanti.
5: Andiamo sotto la doccia.
0: Le canzoni sotto la doccia.
7: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need.
4: Bella questa canzone, prima di passare a Uomini e Donne, lui faceva diciamo dei pezzi bellissimi, Mario con Let Me Love You.
5: Questo pezzo è stato poi un successo incredibile del 2004, poi di lui non si è saputo più niente.
4: Di quale dei due?
5: Del cantante.
4: Ah, del cantante.
5: Let me love

0: Let Me Love You, la canzone che abbiamo ascoltato è di Mario, era del 2004.
1: Sì.
0: L'abbiamo riascoltata con grandissimo piacere qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Adriana, abbiamo tanti messaggi dei nostri guardatori a proposito delle camerette, ci vuoi raccontare qualcosa?
1: Allora, in Giappone, Pippo, devi sapere, e in altre culture asiatiche, il concetto di stanza singola per i bambini quasi non esiste. La famiglia dorme spesso tutta insieme nello stesso ambiente, il famoso co-sleeping.
0: Certo, perché lì c'hanno le case di 6 metri quadri.
1: Ah, sì, dormono insieme per anni perché si ritiene che sviluppi la sicurezza emotiva.
0: Ah, vedi?
1: Su questo sono anche un po' d'accordo.
0: Un po' come si dormiva nei sassi di Matera, per esempio. Dormivano tutti insieme anche con gli animali, lo sai, no? Avevano per esempio l'asino, il bue nelle case.
1: Ma quanti anni fa?
0: Tanti anni fa.
1: Okay.
0: Sei mai andata a vedere?
1: I sassi di Matera, sono stata lì recente.
0: Cioè, dormivano tutti nello stesso ambiente. Gli animali all'ingresso, in genere c'era una, e loro sempre nella stessa stanza, però un po' più dietro.
1: Diciamo che questo avveniva anche un po' di decenni fa, visto che le case, gli appartamenti erano piccoli. Adesso invece i genitori sono alla ricerca sempre di camere più grandi per poter consentire ai figli il loro spazio personale privato.
0: Questo insomma è un po', diciamo, dipende anche dalle città.
1: Adesso,
0: dalle cose.
1: Sì, poi dipende.
0: Esatto, le case tradizionali giapponesi si chiamavano minka, e non da non confondere con minchia, si chiamavano minka, che significa letteralmente case del popolo. Esatto.
1: Sì, sì.
0: Minka ha una casa di minka.
1: Va bene, dai, sentiamo cosa ci dicono invece gli ascoltatori a proposito della cameretta condivisa.
0: Ma infatti, Adriana, quando sono andata a vedere la sua casa nuova, la prima cosa che ho detto quando sono entrata è: minchia che casa!
1: Minchia casa!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alice. Ho un fratello più grande, praticamente quasi coetanei, però 16 mesi di differenza, e abbiamo sempre avuto le camere insieme, ma non ha mai creato disagio questa cosa.
0: Ah, vedi?
2: Secondo me adesso ci si fa un po' troppi problemi, necessità bisogna avere, cioè abbiamo vissuto sempre tutti nella stessa cameretta, erano pochi quelli che potevano permettersi di avere le camere separate, quindi due camere in casa per i figli,
0: sì.
2: Quindi onestamente penso che siamo un po' arrivati a un livello un po' esagerato.
0: Sì. Avevo gli amici viziatissimi che avevano non la camera, il salone personale.
1: Quindi c'è sempre stata questa cosa.
0: Voglia,
1: Adesso i genitori moderni, contemporanei, si preoccupano pure di dare ai figli la cameretta montessoriana.
0: Sì.
1: Tutti quegli accorgimenti tipici di quell'educazione lì.
0: Un'altra cosa per cui litigavo spesso con mia madre era il non avere un paese. Perché i miei compagni di classe, allora Salerno, la mia città, a un certo punto è stata invasa da persone della provincia, che sono arrivate dal Cilento, dal Vallo di Diano, eccetera, eccetera. Per cui tutti i miei compagni di classe, il sabato e la domenica, sparivano perché i genitori tornavano ai loro paesi d'origine e portavano i figli.
1: Ah, tu non potevi tornare al paese.
0: E io dovevo stare a Salerno perché sono di Salerno, e quindi dicevo a mia madre: ma perché noi non abbiamo un paese? E mia madre a un certo punto, secondo me, aveva quasi pensato di portarmi da uno psicologo per farmi capire che non...
1: Oppure faceva bene se l'avesse
0: fatto.
1: Perché
0: io piangevo disperatamente che i miei amici non c'erano mai nel fine settimana. Dicevo: ma perché non ci sono? Sono al paese. Esatto, la verità era
1: quindi
0: questa.
1: Quindi abbiamo capito da dove nasce, diciamo, da dove ha origine il disagio Pippo Peliano.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io sono Anna.
1: Ciao Anna.
3: Io ho condiviso la camera con mia sorella per ben 3 anni e poi ognuno in camera sua.
0: Ah, vedi?
3: Io dormivo... Abbiamo fatto che un po' lei dormiva nella parte di sopra perché avevamo il letto a castello, a cassettone.
0: Ah, vedi?
3: Lei dormiva sopra e io sotto, poi d'estate ci mettavamo vicine, io nella parte del muro e mia sorella nel cassettone.
0: Che carini! La sorella nel cassettone, comunque 347-490-0042 che pullula, non so adesso cosa stanno raccontando perché stanno mandando tanti messaggi, prego, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Catania. Io da piccolo condividevo la stanza con mio fratello, 3 anni più piccolo di me. E comunque è vero che se noi maschietti avevamo Samantha Fox, le femminucce avevano Jim Morrison.
0: Ah, vedi,
1: Jim Morrison.
0: Che è un artista maledetto, insomma, dei Doors, il cantante dei Doors.
1: Ricordo quando le mie vicine di casa, ero molto piccola, mi fecero vedere il film di Jim Morrison, rimasi un po' sconvolta.
0: Sì, Light My Fire, quella canzone meravigliosa.
1: Sì, meravigliosa.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille, prego, Pika.

0: Chi sa te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chi sa te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
3: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Allora, Adriana, che cosa invidiavi tu dei tuoi coetanei, delle tue coetanee? Quando avevi tu avevi la cameretta condivisa con tua
1: prima
0: sorella.
1: Prima con mia sorella e poi
0: quindi
1: dopo da sola.
0: Quelle che avevano la camera da sole, no?
1: Sì, sì, perché volevo. Io sono un po' più casinista rispetto a mia sorella, che invece la sua stanza era veramente una biblioteca.
0: Sì, sì, sì.
1: Serissima, era un ritiro. È come entrare in entravi nella stanzetta, un ritiro spirituale.
0: Una palla gigantesca,
1: tutto selezionato,
0: mamma,
1: tutto meravigliosamente perfetto,
0: mamma,
1: ed è rimasta così anche casa sua.
0: Un saluto alla vittima predestinata che si chiama Francesco, l'attuale marito della sorella di Adriana.
1: Sì, sì.
0: Quindi Francesco, ti abbracciamo forte e ti diamo tutta la nostra solidarietà per aver sposato una palla alla pizzaiola gigantesca. Tornando invece a noi, io invidiavo Adriana il paese che avevano e la cameretta, ma io non ce l'avevo.
1: Perché tu non ce l'avevi?
0: Non ce l'avevo proprio. No, sei figli, avevamo il soggiorno, un altro dormiva in camera con mia madre, un altro dormiva con mia nonna. Esatto, è così.
1: E adesso invece ha 700 metri quadrati di villa sul mare.
0: Sul mare, e vado sempre in moto.
1: Alla faccia del bambino che desiderava la cameretta da solo.
0: Sì, esattamente.
1: Tra un po' quella villa scenderà
2: una persona
1: nel mare.
2: Anche
0: sì, mamma mia,
2: molto giovanile,
0: ma
2: in moto, in giro, non si ferma mai.
1: Non si ferma mai. Nel mare, nel senso che sia
0: una frana a casa mia.
1: No, scenderà sempre di più. Fino a conquistare la sabbia.
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Uscirà
0: io
1: di casa.
0: Scenderò a
1: lui uscirà
0: casa.
1: Di casa e metterà il piedino nella sabbia, capito?
0: Vabbè.
1: Però non ama il mare.
0: Allora, cosa invidiavate? Mi piacerebbe sapere anche questo. Cosa invidiavate agli altri, ai vostri coetanei? Ho invidiato quelli che avevano lo scooter prima di me, per esempio, che a me non me lo compravano.
1: Anch'io, a me non me lo compravano.
0: Mamma mia, ragazzi, li odiavo. Sentiamo Federica.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Fede.
3: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Benvenuta.
0: Da Conselice.
3: Grazie.
0: In provincia di Ravenna.
3: Sì.
0: Allora,
3: sì.
0: Federica, tu avevi la tua camera?
3: No, io l'avevo condivisa con mio fratello, avevamo 11 anni di differenza, ma...
0: Ah, vedi?
3: Sì.
0: E com'è stato condividere la camera con un maschio?
3: Ma diciamo che lui era poco in casa, avendo tanti anni di differenza...
1: Quanti anni avevate di differenza? Abbiamo sentito tanti fratelli avere moltissimi anni di differenza. Ah, 11 anni.
0: 11
3: anni.
0: Quindi
3: sì,
0: la camera
3: sì.
0: Te la godevi tu da sola, perché lui non c'era mai.
3: Sì, sì, poi si è sposato presto, quindi.
0: Quindi te lo sei tolto subito dagli Zebedei, insomma.
3: Sì.
1: E quindi hai occupato tutto lo spazio.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: E invece i tuoi figli?
3: Sì, anche loro condividono la camera assieme. La grande ha 16 anni, il piccolo ne ha 11. Diciamo che i problemi, tra virgolette, vengono fuori adesso che la grande ha al fidanzato, quindi
0: vogliono stare un po' nella camera ogni tanto.
3: Vogliono un po' di privacy.
1: Ma aspetta, come funziona adesso con i genitori presenti?
0: Spiega ad Adriana che anche a 16 anni si hanno delle funzioni vitali, per cui questi ragazzini vogliono stare nella loro camera.
3: Sì.
1: E quindi voi siete a casa e lasciate loro questo spazio da soli, con la porta chiusa, la porta aperta.
3: No, la porta la chiudono.
0: La chiudono?
3: La
0: Adriana,
3: chiudono.
0: Ma aspetta, quella deve andare a guardare che fa il figlio.
1: No, vabbè,
3: purtroppo siamo consapevoli che le

0: un'età un po' così.
1: Quando io andavo a studiare a casa delle mie compagne di classe, le mamme lavavano quel pavimento fino a consumarlo, aprivano con la scusa di lavare il pavimento, aprivano la porta in continuazione e fammi passare. La mamma di Rosaria, quel sì, pavimento sì, sì, era di un lucido.
2: Ci potevi mangiare.
1: Noi studiavamo fisica insieme e il pavimento.
2: Ma fisica a che livello?
1: Fisica. Quindi, come dire, cara la nostra Federica, tu non entri mai, non vai a pulire la camera mentre tua figlia è lì col fidanzatino.
0: No, okay. No, io addirittura busso.
1: Ah, vedi, lei ci avvisa.
2: Se la porta è chiusa, bisogna per forza bussare. Io la lascerei meglio aperta, sì, questa porta.
1: Adriana.
2: Madonna, come sono antiche e retrograde.
1: Mamma mia.
2: Sì, sì, sì. A casa mia la porta si lascia aperta.
1: Quindi poi tuo figlio protesta, quello di 11 anni, con la sorella che occupa la camera?
0: All'inizio protestava, adesso si è abituato. E
1: adesso, ma ti ha chiesto cosa fa la sorella in camera col fidanzato? Lo sa già?
0: Mi sa che adesso sono abbastanza svegli anche già a 11 anni.
1: A 11 anni? Ah, tuo figlio quanti ne ha?
2: Mio figlio ne ha 11, è nato nel 2015.
1: E tuo figlio sa già cosa fai tu nel letto con Luca?
2: Ma zero.
1: Non lo sa, quindi bisogna
2: spiegare. Ma zero proprio.
1: E glielo devi spiegare, scusami, se lei sta dicendo che lo sa già, Federica.
2: Non lo so.
1: Federica, gliel'hai spiegato tu o lo sa lui di default dai compagni di scuola?
0: Lo imparano fuori,
1: vedi?
2: Questa cosa qui bisognerebbe un attimo inquadrarla, secondo me va detto dentro, cioè dai genitori. Vede, noi ti ringraziamo.
1: Federica non ride, ma non pensa di volerglielo spiegare lei, giusto?
2: No, però gli va detto, è vero?
0: Se arrivano delle domande, allora... Faremo il possibile per spiegarglielo.
1: Lei aspetta le domande. Se non fanno domande vanno
2: a secondo me bisognerebbe dirglielo senza le domande. Devo studiare un po' in questi giorni.
1: I fatti tuoi, ognuno
2: devo studiare anch'io, voglio studiare, voglio capire bene come spiegarglielo. Aspetta.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Manuela da Pavia.
2: Ciao Manuela.
3: Ma che la porta chiusa, ma siamo fuori. No. Io
2: niente
3: faccio
2: porta
3: stare
2: chiusa
3: in casa il fidanzatino perché almeno stanno in casa. Ma la porta aperta. Brava Adriana, condivido pienamente. Che porta è chiusa? No.
1: Sei d'accordo, Federica, che dovresti tenere la porta aperta?
0: Non lo so, ma perché infatti... ho avuto 16 anni anch'io
1: e
0: quando
1: tu...
0: i genitori uscivano era una pacchia,
1: è vero.
2: La verità è che non sappiamo come muoverci in questo mondo genitoriale.
1: Cioè tu a 16 anni portavi il fidanzato a casa quando però non c'erano i genitori.
2: Quando non c'erano.
0: Sì.
1: Sì, e vedi? Allora, insomma,
2: però aspetta.
1: Allora, porta chiusa, porta aperta. 347-490-0042. Figlia di 16 anni col fidanzato appoggiati seduti sul lettino.
2: Anche figlio.
1: Sul lettino in camera della loro cameretta. Adriana terrebbe la porta aperta, Federica lascia la porta chiusa a sua figlia e quando arriva bussa pure alla porta e suona la porta per vedere
2: se
1: può entrare.
2: Devi per forza bussare.
1: Esatto.
2: Federica, poi la complice chi era? La mamma quando portavi i fidanzatini a casa in assenza dei genitori?
0: Sì,
2: casa
0: era
2: mia,
0: la mamma.
2: Era la mamma.
1: Allora il mio amico Alfonso mi racconta ancora che qualche anno fa, e lui ha la mia età, una persona adulta, vive ancora in casa della madre. La madre entrò in camera mentre lui era, diciamo, in un'evoluzione, in un momento lei era seduta su di lui e la madre entrò e disse: "Oggi che volete mangiare?" E lei si girò, si è messo lo pasta al fumo.
2: Ma che imbarazzo. Ciao Fede,
1: Federica.
2: Kiss kiss a te.
0: Grazie, kiss kiss, un bacio.
1: Ciao, bye.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: poco fa con l'ascoltatrice Federica di Ravenna ha dichiarato chiaramente che se suo figlio a 16 anni dovesse chiudersi nella cameretta con la fidanzata, lei lascerebbe la porta aperta.
1: Eppure sono mamma di un maschio.
0: Pretenderebbe la porta aperta. E Federica invece ha una figlia femmina che porta di 16 anni, che porta il fidanzatino a casa e rigorosamente si chiudono in camera e lei quando va deve suonare la porta e la figlia poi se decide di aprirle le apre o meno. Adriana non è d'accordo, io sono
1: non è d'accordo perché ancora non ci sono, non sono entrata
0: 16
1: in quel
0: anni
1: trip.
0: Per la privacy diciamo dei ragazzi e delle ragazze che portano a casa il fidanzato o la fidanzata. 347 490 0042 si è scatenato l'inferno. Prego.
2: Buongiorno a tutti, Adriana, Pippo, Kiss.
1: Ciao
2: Cinzia. Allora io decisamente porta chiusa,
1: porta
2: anche
1: chiusa.
2: Perché tanto vanno fuori a farli e col mondo che corre oggi è ancora peggio. Siamo stati tutti adolescenti e tutti abbiamo fatto le nostre esperienze, quindi decisamente
1: vale.
2: Porta chiusa, meglio che le facciano in casa.
1: Adriana, questa una è mia una amica, buona giustificazione.
0: Una mia amica di Napoli, una nota attrice che conosci molto bene anche tu, chiamò, diciamo, il giorno dopo i genitori di questo. Trovò il figlio, la mattina si svegliò, trovò il figlio sedicenne a letto con una tredicenne.
1: Aia.
0: E lei si fece dare i connotati da questa ragazzina e telefonò ai genitori per dire: signora, ma lei lo sa dove ha dormito? No, dove ha dormito mia figlia?
1: A 13 anni?
0: Sì, sì, ha dormito
1: siamo messi
0: a casa
1: male,
0: mia,
1: allora,
0: io sono, lei si presentò e ha dormito a letto con mio figlio. Lei sì, sì, non c'è problema, mia figlia è libera, fa quello che vuole.
1: A 13
0: rispose
1: anni
0: la madre. Prego.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: No, porta aperta, porta aperta.
0: Porta
3: anche io ho una figlia di 16 anni, ha avuto un fidanzatino.
1: Ok.
3: Fidanzatino, comunque era un po' più grande di lei, di 2 anni. Porta sempre aperta.
0: Porta sempre aperta.
1: Porta aperta.
0: Donato scrive: io una figlia di 14 anni, ora smonto tutte le porte di casa.
1: Open space.
0: Direttamente
1: via.
0: Open space.
4: Buongiorno, la porta aperta tutta la vita.
0: Porta aperta.
4: Tutta
1: papà.
4: La vita.
1: I
4: Antonio,
1: papà.
4: Chi a tutti.
1: Ciao Antonio.
0: C'era una domenica che si chiamerà Adriana porte aperte. Sarà la domenica in cui il fidanzato inviterà
1: il figlio.
0: La fidanzata a casa sua e a casa di chiunque potrà andare, sarà l'open day di casa di Prisco Petrosino. Detta Petro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Vincenzo da Roma. Io ho una bimba di 5 anni, ma quando sarà le porte non le troveranno. Le smontate prima, così
1: vedi?
5: Aperta, chiusa, nessun problema.
0: Vedi, anche lui le smonta prima.
1: Però il problema è poi quando vanno nell'altra casa, cioè se a casa mia a porte aperte, a casa dell'altro, com'è a porte aperte o porte chiuse? O dell'altra.
0: Esatto.
1: Hai capito? Cioè.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Porte assolutamente aperte.
1: Aperta.
0: Ma state zitta.
2: Secondo me una mancanza di rispetto proprio nei confronti del ruolo del genitore. È vero che se devono fare lo fanno, non prendiamoci in giro,
0: ma non prendiamoci in giro.
2: Non in modo così spavaldo.
1: È vero, c'ha ragione.
0: Questa
1: risposta pure mi piace. È ovvio che io parlo, ma non ci sono.
0: Ma quanti di noi, ragazzi, avremmo sognato di avere una fidanzatina a porte aperte, a porte chiuse? Cioè che tu andavi a casa sua e la mamma ti concedeva di entrare, invece ste mamme, sempre come Adriana, scassapale, no? La porta deve stare spalancata. Mamma mia, ragazzi.
1: Oppure gli fai un piede a terra.
0: Puro pappavalla, la

0: i genitori della nostra Anna Chiara, Rosy e Jenny, mi hanno detto che a casa sua, a casa loro, vige la porta socchiusa.
1: Cioè, anche una via di mezzo.
0: Sì, sì. Anna Chiara può portare dei fidanzati in casa, mm-hmm, ma la porta non deve essere né chiusa né aperta, socchiusa, cioè appoggiata così.
1: Sì.
0: Perché chiusa
1: sta,
0: dà un'idea,
1: dai,
0: di chiusura, la socchiusa.
1: Sì.
0: Se volete entrare, entrate pure, non sta succedendo niente
1: metà,
0: di male.
1: Per dire, qua dentro non succede niente di
0: niente
1: che.
0: Niente di male.
1: Ok, dai, sentiamo
0: non
1: ancora.
0: Non so, scopriremo se hanno mai scoperto qualcosa di Anna Chiara.
1: Non
0: con
1: credo.
0: La socchiusa,
1: non credo.
2: Buongiorno, Kiss Kiss. Ci vuole fiducia, porta chiusa.
0: Porta chiusa,
1: ma
0: brava.
1: Non è un fatto da. Non credo che questa cosa abbia a che vedere con la fiducia. Non è quello.
3: A porte aperte sicuramente fuori faranno peggio quando usciranno, si andranno nascondendo, quindi la soluzione è sempre educare a Michele.
0: Ciao Michele, ciao, buongiorno. Michele. Allora volevo salutare Tess, una ascoltatrice che ha scritto: buongiorno, porte chiuse, ma dare loro la consapevolezza delle proprie azioni ed essere consapevoli di essere sicuri di ciò che si fa e delle conseguenze. Cioè, hai capito? Tu devi spiegare che cosa può succedere quando hai figli e quando poi arrivano a casa le porte le puoi chiudere, non c'è bisogno di tenere le porte aperte.
1: Vabbè.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io ho due figli maschi ancora piccoli, però penso porta aperta, ma non perché penso che possono fare qualcosa, tanto lo fanno altrove, ma perché per me è proprio un imbarazzo pensare che loro hanno la porta chiusa e possono fare qualcosa.
1: È vero, è un po' imbarazzante, siamo d'accordo.
0: Sì, sì, sì. Adriana, ma tu ti imbarazzavi pensando che i tuoi genitori stessero facendo qualcosa in camera? Un po' sì, no?
1: No, ma non ci ho mai pensato, sono stati bravissimi.
0: Se ci avessi pensato ti saresti un po' imbarazzata, no?
1: Ma tu ci pensi quando hai dei...
0: è la stessa cosa, allora non ci pensa.
1: Tu ci pensi quando hai dei sospetti, quando hai dei segnali.
0: Ma che segnali vuoi avere se tuo figlio sta con la fidanzatina lì nella camera da lei?
1: Vai in un'altra, vai nella dependance.
0: Piacere, sì.
1: Vai nella dependance e fa quello che deve fare. Ciao.
5: Le porte, ecco cosa mi mancavano a casa,
1: le porte.
5: Devo comprare le porte.
1: Non ce li hai le porte.
0: Le porte non ce l'ha.
6: Io la toglierei la porta.
0: Ah, vedi?
1: Guarda,
0: lui la toglierebbe
1: papà,
0: la porta. Parliamo di quelli che appunto portano il fidanzatino o la fidanzatina a casa e dei genitori che ovviamente non tollerano che si possa tenere la porta chiusa della cameretta mentre sei col fidanzatino o con la fidanzatina, va bene?
1: Torniamo tra poco.
7: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
8: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Radio 2, siamo addirittura d'arrivo. Grazie a tutti quelli che ci sono stati anche oggi e che hanno scelto Radio Kiss, hanno scelto soprattutto di farsi accompagnare da noi nelle prime ore del mattino.
1: Grazie mille, fateci sapere dove dovete andare domani, perché anche domani noi saremo qui e anche domani vi accompagneremo.
0: Eh sì.
1: Mi è venuto un anghe, è vero, Anna Chiara sottolinea subito, anghe
0: domani. È inizio settimana.
1: Esatto. Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic dal 1994, per chiudere questa puntata.
0: Kiss kiss a tutti, ciao da Adriana e da Bimbo.
1: Kiss kiss
0: baci
1: a tutti,
0: domani.
1: Ciao.

0: Si sente.
1: Si sente che oggi è lunedì, Giannini?
0: Si sente.
1: Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, e fra poco c'è Antonio Mercurio con le news.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi a breve, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Rubio ha definito quella sul tavolo una proposta solida e ha aggiunto che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Iran. Da parte sua, Teheran fa trapelare che in linea di principio c'è un accordo le cui modalità sarebbero però ancora oggetto di negoziato, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento dell'uranio arricchito. Ci sono anche due italiani, un pugliese ed una piemontese, tra i partecipanti di terra alla Global Sumud Flottiglia, una decina, con cui si sono persi i contatti dopo che erano entrati a Sirte, in Libia, nel territorio controllato da Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, a quanto si apprende, stava negoziando la ripartenza, ma gli attivisti potrebbero essere stati arrestati. In corso verifiche dell'unità di crisi della Farnesina. Voltiamo pagina, riaperti i seggi per le amministrative, si vota fino alle 15, alle urne un capoluogo di regione, Venezia, 17 capoluoghi di provincia, tra i quali i popolosi Reggio Calabria e Salerno. Nei comuni oltre 15.000 abitanti, se nessun candidato a sindaco raggiungerà il 50% più uno delle preferenze, si andrà al ballottaggio tra i due più votati domenica 7 e lunedì 8 giugno. Alle 23 ieri sera affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. La cronaca, arresti domiciliari per il motociclista che a Catania non si è fermato a un controllo investendo un vigile urbano che ha riportato traumi, per fortuna non gravi, e un 21enne, individuato grazie alle immagini della videosorveglianza, si è costituito qualche ora dopo il fatto alla polizia municipale accompagnato da un legale e accusato di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni. La pagina sportiva di lunedì, iniziamo dal calcio. La 38esima e ultima di Serie A, caratterizzata dai disordini scoppiati prima del derby di Torino. Un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, con gli ultras che hanno chiesto alla squadra di non giocare. Hanno poi abbandonato lo stadio quando si è deciso per il sì alla partita, cominciata un'ora dopo, facendo saltare la contemporaneità con le altre gare che mettevano in palio punti Champions. È finita 2-2 con la squadra di Spalletti comunque fuori dall'Europa che conta, al pari del Milan, addirittura sconfitto in casa 2-1 dal Cagliari. In Champions, oltre all'Inter e al Napoli che batte l'Udinese 1-0 e chiude secondo, vanno la Roma che passa 2-0 a Verona e il Como che vince 4-1 a Cremona, condannando i grigiorossi alla retrocessione. Milan e Juve in Europa League, si salva il Lecce che regola 1-0 il Genoa. Formula 1 e Super Antonelli anche a Montreal. Kimi si aggiudica il Gran Premio del Canada davanti a Hamilton, con la Ferrari al suo miglior risultato con la rossa, e Verstappen con la Red Bull out Russell per problemi meccanici. E ora in testa al mondiale Antonelli a 43 lunghezze di vantaggio su Russell. Ciclismo, Giro d'Italia, il norvegese Sverne Slavik vince la 15ª tappa Voghera-Milano di 157 km. In rosa c'è sempre il danese Vingegaard, oggi ultima giornata di riposo prima delle 5 tappe finali della passerella romana. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio. A proposito di Mercurio,
1: sì,
0: fa caldo.
1: Non cominciare, eh? Non cominciare, ma che lo dico, ma che lo dico. Inizia Good Morning Kiss Kiss,
0: sì,
1: Max,
0: sì.
1: E Max, fine 12. Che giorno è oggi?
0: Oggi è lunedì.
1: Buon lunedì a tutti.
0: No, voglio dire, no. Buon lunedì. È un lunedì particolare, sì. Tra poco parleremo. Io ti voglio ricordare che se vuoi andare in Europa adesso,
1: sì, l'unico modo
0: è prendere l'aereo.
1: Sì, ma a proposito di aereo, preparatevi, anzi segnatevi già il nostro numero 347 490 0042, memorizzatelo perché vi chiamiamo in causa breve.
0: Ma adesso

0: con noi, mi raccomando.
1: Questa è la musica di Radio Kiss Kiss, 9:04 del mattino, 5, vai. 9:05 del mattino, Max e Max, good morning, Kiss Kiss fino a mezzogiorno. Allora, sì, ci sono tante notizie che riguardano gli aerei, va bene?
2: Sì, perché adesso arriva il periodo che tutti si preparano, anzi, molta gente ha già il biglietto in mano.
1: Ecco, poi c'è il biondo che ha detto, insomma,
2: non preoccupate, la guerra è finita.
1: Stiamo risolvendo, sì, e quindi si dovrebbero riaprire certe rotte. Ma a proposito di voli aerei, sì, ve lo chiediamo subito, siete del team mi piace volare o del team io odio volare, eh?
2: Siete di quelli non paurosi o piedi per terra sempre?
1: Esatto.
2: Vai.
1: Siete di quelli l'aereo è più sicuro di una macchina o di quelli se Dio voleva farci volare ci avrebbe dato le ali, eh?
2: Infatti 347 490 0042, di che team siete?
1: Un bel messaggio audio che ascolteremo tra poco. Io per esempio, ma a me mi piace volare.
2: Ah, tu sei team immagini?
1: No, a me mi piace,
2: piace volare.
1: Sì, sì, sì,
2: e
1: sì.
2: Volavo. Soprattutto, e vola.
1: Soprattutto con la fantasia, vai.

0: canzone fantastica di Rasmus in the Shadow. Beh, era il 2008 e bella, bella,
1: sì,
0: bella.
1: Beh, per fare The Rasmus devi prendere l'aereo e andare,
0: sì,
1: all'estero.
0: The Rasmus io l'ho fatto una volta.
1: Sì, sì, l'hai, sì, fatto? Sì, sì, sì, e l'hanno, sì, sospeso.
0: Quando era all'università,
1: vedi?
0: Si poi...
1: Ah, sei andato per motivi di studio, immagino.
0: Certo.
1: Dove, dove, Giannini?
0: Sono andato in Austria.
1: In aereo o in macchina?
0: In no, in treno.
1: In treno, va bene. Però noi vi abbiamo chiesto di che team siete, volare o piedi per terra assolutamente terrorizzati?
0: Sentiamo.
2: Buongiorno. Volare, ciao, mi terrorizza, mi viene l'ansia, vedi, appena metto piede in aeroporto. Il mese scorso purtroppo sono stata costretta a partecipare ad un viaggio che comprendeva il prendere l'aereo. Me la sono cavata con 10 gocce di Lexotan appena imbarcata.
0: È un po' il trucchetto che fanno un po' tutti quanti, no?
1: Sì,
0: ci sono delle sostanze che ti aiutano molto.
1: 30 gocce prende mio amico di Lexotan.
0: Ah, sì. 30?
1: Quello che fa il pilota, non ho mai capito sta cosa.
3: Buongiorno Max Max, io sono decisamente team volare.
0: Ah.
3: Mi piace tanto volare, infatti nelle prossime 2 settimane 4 voli.
0: Ah, programma. 4 voli sono tanta roba.
1: Per lavoro, per piacere, che c'è anche un po' di invidia.
4: Max Max, ciao da Monza. Beh, io avendo la moglie.
0: Io avendo la moglie
4: devo andarci per forza almeno 2 o 3 volte l'anno e la macchina sarebbe anche un problema, quindi io aereo tutta la vita.
0: Avendo la moglie, sì, aereo tutta la vita significa scappa.
1: Però hai sentito, è greca la moglie,
0: la moglie è greca, sì, allora.
1: C'erano anche i traghetti, volendo.

0: spara. No, che poi dice spara e lui è di Brescia.
1: Infatti,
0: no? Lo dice
1: sì.
0: In una maniera particolare.
1: Vabbè, spiara.
0: Allora, vi piace volare o ne avete assolutamente paura? Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi e si sta delineando il quadro. Vai.
2: Sì. Sono Max e Max. Intanto Como sono felice.
1: Ah.
2: Che io
1: oh, yeah, Como va.
2: In più io amo tantissimo volare, pure io la prossima settimana, anzi questa settimana ho 3 voli programmati.
0: Porca miseria, 3 voli, ma va bene,
1: 3, ne manca uno, eh.
3: Buongiorno ragazzi, io amo volare, a pensare che come hobby sono un modellista, costruisco aerei, li faccio volare, elicotteri, droni, volare in FPV,
1: tutto
3: ciò che è a radicomando e che vola. Io ci sono.
0: Ecco.
1: Ma però tu non ci sali, è quello e fai volare gli altri.
4: Radio Kiss Kiss, ciao. Buongiorno, un saluto da Castiglione Fiorentino, sono Jenny. Team assolutamente volare. In un'ora tutte le mie tappe top si fanno.
0: Dunque, tutte le tappe top.
1: Le tappe top, se serve un tappo sono qua, ma il problema è che non è la differenza di volare o non volare, è la paura che frena.
0: Però
1: dai.
0: Abbiamo scoperto che gli italiani amano volare, tra poco parleremo di qualche cosa che riguarda proprio gli aerei.

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 42.

meraviglia Lady Gaga e Dolce con Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo dell'importanza dell'età, ma fino a un certo punto. Allora, non so se vi sia mai capitato di essere discriminati proprio per l'età, cioè perché volevate fare qualcosa per cui eravate ritenuti troppo giovani o troppo anziani, perché esiste mentalmente proprio l'idea che ci sia un'età per tutto. Va bene, a 70 anni per me vai bene, ma qualcuno potrebbe discriminarti perché sei troppo adulto per far caciara. I figli in questo senso sono veramente perfidi. Mamma, ma che devi fare vestita così? Ma hai capito che è un'età? Insomma, accade anche ai giovani questa cosa. Non lo sai fare perché sei ancora piccolo, perché certe cose non le puoi comprendere. Comunque, una signora di 101 anni ha subito questo tipo di discriminazione da parte di una compagnia telefonica. Cioè, spiego, il marito della signora è venuto a mancare, la linea telefonica era intestata a lui, per cui cosa fa in questi casi? La voltura, si cambia intestatario, ma la signora 101 anni non ha potuto fare il passaggio in quanto troppo anziana. Il software della compagnia risultava avere un limite anagrafico proprio incorporato, per cui la signora 101 anni non può fare il contratto telefonico.

di caciara e un po' di festa. Perché dico questo? Perché oggi si festeggia per qualsiasi cosa e le persone fanno bene, se hanno voglia di festeggiare, va bene. Ma può essere un divorzio motivo di felicità e festa? Oggi sì, e sta facendo parecchio discutere il caso di un uomo, Francesco si chiama così, diventato virale sui social, perché dopo essere stato mollato dalla moglie e aver divorziato, ha deciso, ma sa che c'è di nuovo, che io faccio una bella festa. È stato un vero e proprio ricevimento, 150 invitati, buffet, musica, intrattenimento, c'è proprio una festa, come fosse stata la festa di un matrimonio, che detta così sembra una follia, però lui ha spiegato di essere stato molto male e quindi alla fine, dopo aver sofferto tanto, ha deciso di voler rinascere, come se quella fosse una festa proprio per festeggiare quella sua rinascita interiore. E allora ci sta.

Just The Way You Are, adesso novità. Questa canzone è una delle colonne sonore di Il Diavolo Veste Prada e lei è pazzesca, come al solito. Basta intelligenza artificiale, qui si cerca autenticità, rapporti ed emozioni tangibili. Di questo parla questa canzone. Sina Spyro con Material Lover.

0: Sina Spyro con Material Lover, New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, anticiclone di matrice subtropicale sempre protagonista sul nostro paese. Nel pomeriggio sole e caldo anomalo, pienamente estivo da nord a sud, solo qualche disturbo sulle Alpi e nelle aree interne della Sicilia con isolati rovesci. In serata cieli stellati ovunque, con dissolvimento delle poche nubi presenti sul paese. Massime comprese tra 29 e 34 al nord, tra 24 e 33 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Miles Smith, Naya Loran con Drive Safe su Radio Kiss Kiss. Ma parliamo a proposito, ragazzi, siamo pronti per il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Chi ci sarà? Tantissimi artisti, e in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio. E allora ve lo rispiego, vi dico cosa fare. Venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e il 30 maggio, quindi questo fine settimana, e provate a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Cioè, area pit vuol dire che siete in un'area totalmente esclusiva sotto al palco. Ripeto, quindi se non avete ancora il vostro biglietto, vi aspettiamo il 29-30 maggio a Piazza Castello a Torino per conquistare il vostro biglietto in area pit. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, siamo pronti a partire proprio con la tappa di Torino. Qualche settimana fa si sono incontrati per una cena a Roma. C'è aria di reunion in Måneskin con Supermodel.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: E arriva anche il momento del nostro history. Questa canzone è fondamentalmente una dichiarazione di resilienza sentimentale. Lo so, parola abusatissima, resilienza tatuatissima, ma è così. Si parla di una profonda attrazione, nonostante ci sia la consapevolezza e allo stesso tempo l'accettazione dei difetti di un'altra persona, perché non può essere perfetto tutto, non deve essere perfetto l'amore, ma ci si deve accettare per come si è, anche perché fondamentalmente chi nasce tondo non muore quadro, quindi non bisogna neanche provarci a cambiare l'altra persona. Level 42, Something About You.

32 Something About You 1985, il nostro History Kiss. Mi prudono le mani, chi se ne frega? Mi sono svegliata così stamattina e potrebbe avere un significato simbolico questa cosa, almeno crediamo così da queste parti. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon lunedì anche da parte di Giovanni Imperatore in regia. 13 in punto, come sempre staremo insieme fino alle 14 accompagnati dalla musica più bella. Riparte la nostra tripletta, Ray con Where Is My Husband, i Coldplay con Viva La Vida e poi subito ci godiamo ancora un bel po' di estate, quella che è arrivata, Annalisa con Canzone Estiva.

0: Ray su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti. Allora, c'è un certo prurito al centro della mano. Che vuol dire, Giovanni? Che vuol dire?
1: Buongiorno Marta.
0: Ciao, buongiorno.
1: Da noi si dice che quando prudono le mani o sono soldi o sono mazzuti. O sono soldi o devi avere un paliatur.
0: No, per carità, speriamo nei soldi. Sono fiduciosa, ti faccio sapere, ti aggiorno nei prossimi giorni, appunto. Mi è mai capitato di dover andare al bagno per strada? Può succedere. Allora cosa fai? Corri nel primo bar disponibile, consumi qualcosa e magari poi vai in bagno. Però questo crea un po' di malcontento. Ci sono tante persone che si lamentano per questa questione e ieri ho assistito proprio a una lite tra il titolare di un bar e una signora proprio per questa questione. Cioè la signora diceva: oh, ma io voglio andare in bagno, non voglio consumare niente. Giustamente il titolare diceva: ma non è un servizio pubblico. Affronteremo questa questione che penso possa far discutere un bel po' di persone.

Fie Noemi con farfalle nello stomaco. Allora, capita di essere, come dicevo, per strada, di dover andare in bagno. Allora cosa si fa? Generalmente si va in un bar, scelta più veloce, solo che non esiste una legge scritta che regolamenti la cosa, credo, ma penso sia giusto, corretto, che il bagno di un bar sia riservato ovviamente ai clienti. Per cui, se vuoi utilizzare il bagno di un bar che non è un bagno pubblico, devi consumare qualcosa, legge non scritta che generalmente adoperano la maggior parte dei bar, ma anche un caffè. E molti si lamentano. Io ho assistito ieri, come dicevo, ad una lite all'interno di un bar proprio perché una signora pretendeva di usare il bagno senza dover avere l'obbligo di consumare nulla, perché il bagno non si nega a nessuno, perché il servizio è aperto al pubblico, eccetera eccetera. Quindi come funziona, o come dovrebbe funzionare? Tutti i bar, tutti i locali, gli esercizi commerciali dovrebbero quindi far utilizzare il proprio bagno a tutti? Fateci capire come la pensate voi.

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te che quando viaggi ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: nostra. Allora, parliamo di sta cosa. Per utilizzare la toilette in un bar bisognerebbe consumare qualcosina, anche per educazione. C'è chi lo fa di default e chi entra come se gli fosse assolutamente dovuto.
1: Ciao Marta, io sono d'accordo col titolare del bar. È normale che quello è un servizio per la clientela, non per chi non è un cliente.
0: Dovrebbe essere così in linea di massima, no?
2: Il bagno pubblico dovrebbe essere un impegno del comune da mettere al servizio, ovviamente, dei turisti, della popolazione. Per quanto riguarda invece le attività, è il minimo che tu consumi un caffè o almeno una bottiglietta d'acqua.
0: Anche perché nelle città particolarmente turistiche sarebbe un via vai continuo, no?
3: Capitato personalmente a me a Matera. Ah. Dopo che abbiamo consumato, abbiamo chiesto di andare a bagno, ci hanno detto no, il bagno è rotto, ci dispiace.
0: Aiaiaia, forse dovevi chiedere prima se l'intento era quello di andare in bagno.
4: È capitato anche a me di entrare in un bar solo per andare in bagno, però per rispetto del bar ho consumato qualcosina, perché per me è giusto così.
0: È per un fatto proprio di normalità e di azione.
5: Io direi che andrebbe resa obbligatoria la consumazione, ma per il semplice fatto che comunque io ti garantisco un luogo pulito, comunque il sapone per lavarti le mani, la carta igienica. Quindi io ti garantisco un servizio, ti garantisco una pulizia che a me ha un costo.
0: Giustamente, anche se ti dirò non sempre la si trova al posto giusto. E sto parlando della carta igienica. Non sempre.

Le nostre draculesse sono le zanzare, ragazzi, quelle che hanno già iniziato con loro risucchiare sangue. Allora, a proposito di bagni, visto che parliamo di toilette e polemica grossetto sui bagni gender all'interno della sede dell'Istituto Tecnologico Superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo, perché sulle porte dei servizi igienici non compaiono solo i classici simboli uomo e donna o quello dedicato alle persone con disabilità, ma sulle porte del bagno ci sono anche i simboli di una donna incinta, Batman, un alieno e una sirena. Questo per trasmettere chiaramente il concetto di inclusione e accessibilità universale. Idea secondo me carina, anche se il tempo che capisci se è il tuo bagno e rischi praticamente che ti scappi.

adesso novità. Questa è una collaborazione che sarà già spoilerata in maniera velata da questi due artisti, che ci portano nel pieno del ritmo estivo con una canzone bella fresca che evoca proprio spensieratezza. Clara e San Giovanni insieme per la prima volta cantano Le ragazze, il nostro new kiss.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Warren, Fever Dream. Allora, ne stiamo parlando e ci avete mandato veramente tanti messaggi. È normale entrare in un bar e consumare qualcosina prima di usufruire dei servizi igienici? Io penso sia norma di buona educazione, o no?
1: Ciao a tutti, io credo invece che i bar non dovrebbero essere obbligati a dare il servizio, ma dovrebbero essere obbligati i comuni invece a iniziare a pensare a rimettere i vecchi bagni pubblici che in tutte le città e in ogni paese c'era, e le tasse si pagano, si paga tutto, e quindi dovrebbero mettere persone pagate per fare questo servizio.
0: Beh, insomma, sarebbe sicuramente utile, soprattutto nelle città molto turistiche.
2: Siamo arrivati al punto che ci fanno pagare anche l'aria in cui respiriamo.
0: Eccole, lui si lamenta a prescindere.
3: Ragazzi, non è questione di consumazione sì o no. Uh-huh. Io che sono un commerciante e ho un negozio, mi sono rotto le scatole, diciamo,
0: bene.
3: Di pulire i bagni, perché c'è gente purtroppo incivile. Quindi ogni tanto si mette bagno guasto.
0: È perché, anche questo è vero, bisognerebbe trattare il bagno di un locale o di un'attività commerciale come si tratta il proprio bagno. Invece a volte, anche in quel caso, si è leggermente maleducati.

Ci sarà anche Paola Iezzi con noi a Piazza Castello il 30 questo fine settimana, a Torino, a Piazza Castello, quindi insomma non perdete il grande show. E ripeto, se non avete ancora preso i biglietti, sappiate che avete l'opportunità di vincere i vostri biglietti proprio venendo lì 29 e 30 maggio a Piazza Castello a Torino. E a proposito, vi ricordo anche che potete e dovete ascoltarci un po' come vi pare, quindi se non avete ancora scaricato l'app di Radio Kiss Kiss, fatelo subito, è gratuita.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Non provare a fermarmi, Giovanni, vado via, non devi, no, vado via, ma torno domani, stesso posto, stessa ora, dalle 12 alle 14, come mi piace. Intanto vi lascio con un history bellissimo, i Tech Debt con Relight My Fire 1993, ma ci sono già pronti anche Marco e Raff, anche al 158 del digitale terrestre. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore per la pazienza, ci ritroviamo, come dicevo, domani a partire da mezzogiorno. E io vi saluto come al solito dicendovi kiss kiss a tutti.

0: questa voce clamorosa, l'Italia torna ai mondiali 2026 perché la nazionale del Congo rischia l'esclusione a causa di una gravissima crisi interna.
1: Però non è detto, attenzione, cioè nel senso potrebbe esserci questa possibilità,

0: La password del giorno, Italia 2026.
1: Si è riacceso all'improvviso il sogno mondiale per l'Italia. Oggi sono veramente euforico, perché ieri quando abbiamo letto questa notizia stavamo cenando, eravamo tranquilli, abbiamo preso il cellulare, abbiamo letto questa notizia: il Congo rischia l'esclusione a causa dell'Ebola, a causa di gravissima crisi interna. Chi c'è?
2: Ma basta con queste false illusioni. Se va il Congo, va un'africana, se non va l'Iran, va uno degli Emirati. L'unica possibilità che avrebbe l'Italia è se si ritirasse un'europea, e basta, smettiamola.
3: Allora, però in realtà, perché c'è questa possibilità? Ecco, l'inno subito ci fa accendere l'emozione mondiale. Perché in realtà l'Italia è prima nel ranking per squadre escluse dal mondiale, chiaramente perché non ce l'ha fatta a qualificarsi sul campo.
1: Però
3: quindi,
1: non c'ha calciatori.
3: Quando deve scegliere, la FIFA, sceglie ovviamente chi ha più ranking, perché chiaramente più ranking vuol dire più visione, più diritti TV, più soldi. E alla fine è sempre quello il discorso. È chiaro che noi siamo virtualmente vicini al Congo perché hanno dei problemi sanitari, non solo purtroppo.
1: Abbiamo l'inno più bello d'Italia noi, comunque. L'inno più bello
3: l'Italia.
1: Del mondo.
3: Del mondo. Che non conosci
1: l'Italia.
3: Non conosci gli altri.
1: Comunque, cioè, sarebbe una grandissima rivincita quella dell'Italia, sì. Iniziare e fare i mondiali 2026.
3: Ma ci andrebbe poi ai mondiali? Adesso sono andati tutti in vacanza, il campionato è finito ieri.

0: Nella mega situazione fantoziana del Congo, sì, riuscì l'Italia ad entrare ai mondiali. Bello. L'allenatore fu nominato il Duca Conte Balaban, anzi no, Antonio Conte da Napoli, chi schissa poi.
1: Ciao, chi schissa a te, non sono per niente felice, non lo so se posso allenare l'Italia.
2: Allora, mister Conte,
1: bisogna capire se De Laurentiis c'entra anche lui e...
2: No, allora mister Conte
1: ama fatica.
2: Sì, allora, Conte,
1: ama fatica.
2: Conte in nazionale, Allegri al Napoli e il Milan
1: il Milan in the chest of the chest.
2: Sono vicino a tutti i miei amici milanisti come me, insomma, che veramente ieri una disfatta.
1: Vabbè, ma l'anno prossimo il Milan si prenderà una grande rivincita.
2: E infatti oggi non vogliamo parlare di calcio, abbiamo usato la nazionale come pretesto in realtà per parlare proprio di rivincite, perché sarebbe veramente una grande rivincita andare al mondiale, certo in certe condizioni, però comunque una grande rivincita, e vogliamo dedicare la puntata di De Dechis alle rivincite.
1: Una rivincita che avete preso nella vostra vita al 347-490-0042, note vocali, messaggi scritti. Io mi sono preso una grandissima rivincita con, ora non c'è più, ma prima era una grandissima agenzia d'animazione, una grandissima agenzia di spettacolo.
2: Scartò.
1: Sì, mi scartarono.
2: Fecesti, insomma, una prova.
1: Feci la prova di una settimana.
2: Per fare l'intrattenitore.
1: Per fare l'animatore, l'intrattenitore. E era oggi una grandissima catena, oggi non c'è più.
2: Eh no, dico che oggi sei un grandissimo intrattenitore perché hai trovato me. Questo puoi dirlo a voce alta proprio.
1: Io sapevo che era l'incontrario.
2: Vabbè, però
1: tutti dicono il contrario, però va bene, sì.
3: Ma va a cagare.
1: Va bene.
2: Però comunque questa è stata una tua rivincita, no? Un po'
1: anche
2: come...
1: con mio fratello mi sono preso una rivincita. Lui quando era piccolo era fortissimo alla console, giocava, era il numero uno quando giocava a calcio, sì. Sono riuscito a prendermi una grande rivincita. Adesso quando gioco con me non riesce a fare più di due gol.
2: Sì, diciamo anche piccole rivincite nell'ambito di tutti i giorni.
1: Anche
2: come...
1: con Joschi ti sfondo quando giochiamo alla console. Joschi.
2: Io invece con la mia professoressa, perché in realtà con me stessa di informatica il primo anno, ma poi con varie, perché dicevano sempre stai là, studi, ma non ti applichi, cosa vuoi fare? Quindi secondo me tanti si riescono a prendere rivincite anche nel percorso scolastico.
1: Qual è stata la vostra rivincita? 347-490-0042, l'Italia forse torna ai mondiali e questa potrebbe essere un'assoluta rivincita.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: la più grande rivincita nel campo lavorativo, lavorando io su barche private, da un comandante che mi ha detto: non farai mai carriera, non andrai mai avanti.
1: Sì.
0: Gli dico che ho iniziato la mia sesta stagione come chef di un 65 metri.
2: Grande chef!
0: Un'ottima rivincita.
2: E allora tutti quanti insieme diremo: in tuo culo!
1: No, io pensavo:
2: in tuo culo tu, eh? Un capitano!
1: No, io invece volevo dire: chef, portaci sulla nave.
2: Oh, ma magari, chef, potresti invitarci.
1: Sì, sì, sì, infatti.
2: Sarebbe divertente.
1: A scroccare, anzi, ad assaggiare le tue prelibatezze in mezzo al mare.
3: La mia rivincita è stata laurearmi a 43 anni, dopo che tantissime persone non ci credevano più.
2: Questa è una gran bella rivincita. Avevamo un collega, applauso, Giampa.
1: Applauso anche qui, sì,
2: Giampa anche lui.
1: È stato proprio il nostro, uno degli insegnanti, no, di quando abbiamo iniziato la radio. Anche lui si era laureato più tardi. Applauso però anche a questo ascoltatore che si è laureato dopo i 40. Mi piace parlare di rivincite oggi alla radio, perché no, c'è un grandissimo esempio, per esempio anche nello sport. Michael Jordan venne escluso dalla squadra della scuola, per poi diventare non il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, ma proprio un simbolo dello sport nel mondo.
2: Io ricordo invece di Keanu Reeves che il ruolo di Neo in Matrix doveva essere dato a Will Smith. Will Smith rifiutò e poi Keanu Reeves, da lì comunque la sua carriera,
1: certo,
2: è iniziata, sì, alla grande.
4: Io ho avuto la mia rivincita quando mia madre per una vita intera credeva che io non sapessi guidare, insomma, non credeva in me.
1: Okay.
4: Pur avendo la patente diceva che non potevo prendere la macchina, appunto perché non si fidava, pensava che io andassi a sbattere in giro, pensava che io andassi a fare dei danni in giro.
1: Invece...
4: la mia rivincita è stata il mio lavoro. Ora io faccio il corriere e quindi guido tutto il giorno.
1: Certo.
4: E posso dire certamente di essere molto molto brava a guidare.
1: Per forza.
4: Sai cosa... di chi non crede in noi.
2: Sai cosa ho pensato? Mia mamma non credeva in me. Mia mamma diceva che io non sapevo guidare. Allora un giorno, sapete che ho fatto?
1: Cosa?
2: Bomba, l'ho presa in pieno.
1: Oggi penso facciamo un pomeriggio ricco di applausi, perché stiamo dedicando la puntata di oggi alle vostre rivincite.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc.

0: con Marrakesh su Radio Kiss Kiss, 3:30 del pomeriggio in questo lunedì, buon inizio settimana. La puntata di oggi è dedicata alle rivincite e abbiamo un esempio proprio al telefono, nostro ascoltatore di nome Alessandro.
1: Pronto?
2: Salve, buonasera, Kiss Kiss a tutti.
1: Buonasera a lei, signor Alessandro, ci dica qual è la rivincita più grande che ha preso nella sua vita.
2: La rivincita più grande è stata quella che dopo un percorso scolastico, diciamo, non proprio
0: wow,
2: di quelli al top wow, dove tutti quanti mi dicevano che avrei concluso poco nella mia vita, avrei avuto poche chance, oggi mi ritrovo a distanza di anni ad essere responsabile amministrativo di un'azienda campana, un'industria alimentare. Io sono il responsabile amministrativo di questa azienda, fattura 400 milioni all'anno, oltre 400 dipendenti.
1: Scusa, ma stiamo parlando con un ricco allora?
0: No, lui è il responsabile amministrativo.
1: Responsabile amministrativo.
2: Sono una figura, diciamo, centrale dell'azienda.
0: Allora, il responsabile amministrativo è il responsabile di questi 400 milioni di fatturato, o sbaglio, Ale?
2: Contribuisco.
0: Quindi, casomai Raff si dovesse perdere un milione così nell'etere, e noi sappiamo a chi fare riferimento.
2: Ci metteremo insieme e proveremo a trovarlo.
0: Allora, sicuramente sei un signore perché non hai detto il nome dell'azienda, ma quantomeno dici cosa producete per fare 400 milioni all'anno.
2: Produce un caffè molto famoso che ricorda le origini, diciamo così, meridionali.
0: Ok. Comunque grazie per averlo condiviso.
1: Ho capito.
0: Tra l'altro Anna Chiara dalla redazione, Ale, ci ha detto che tu abiti vicino alla radio.
2: Io abito a via Giuseppe Tropeano, quindi praticamente...
0: Quindi una parallela traversa... di dove si trova la radio.
2: Diciamo che io la radio l'ascolto non tramite l'etere, ma tramite l'orecchio praticamente.
0: Bellissimo!
1: Ciao Ale, mi senti Ale?
0: Grazie.
2: Sì.
0: Ale, perfetto. Allora siamo tuoi ospiti per questo caffè, mi sembra doveroso, dai.
2: Quando volete, sono a vostra disposizione.
0: Sì, signore,
2: a tutti.
0: E grazie per averci raccontato la tua rivincita.
2: Sì, grazie a voi per la telefonata.
0: Grazie
2: a tutti.
0: Ciao.

0: ci ha detto: beh, però Alessandro poteva anche mandarvi una fornitura di caffè. Vabbè, ma noi, ma lascia stare questo nostro ascoltatore.
1: Ci
0: dietro.
1: Piacerebbe all'attenzione dei signori illustrissimi Marco e Raffa.
0: Sì, sì, sì, come rivincita nella vita che lui ha raccontato.
1: Un po' di caffè.
0: Un po' di caffè che qua ne beviamo tanti. E allora, visto che oggi stiamo parlando di rivincite, in realtà anche in amore si prendono delle rivincite e anche delle seconde opportunità.
1: Voglio.
0: Perché ho letto di questa statistica: il 40% delle coppie ammette di essersi lasciata almeno una volta per poi tornare insieme e quindi ripescarsi a vicenda. E
1: quindi più che una rivincita è una seconda opportunità.
0: Sì, però quindi questo vuol dire che se ci sono delle coppie anche all'ascolto che si sono lasciate e poi sono tornate insieme, molto probabilmente sono tornate più forti.
1: Ce ne saranno tantissime. Mi metto nei panni di chi è genitore e magari oppure di chi è marito o di chi è moglie che sta insieme da tanto tempo, da tanti anni, ci sta che una crisi magari possa cambiare il rapporto e quindi ci si allontana, poi ci si ravvicina, ci si allontana e poi ci si ravvicina.
0: Abbiamo anche tante coppie di amici nostri, no, che si sono presi un periodo di pausa che è durato magari anche un anno.
1: Io dal 1996 mi sono preso un periodo di pausa.
0: Ecco, vabbè, questa è un'altra.
2: La mia rivincita sta nel fatto di essere riuscita a fare discretamente bene tutto nonostante io sia una mamma single, nonostante la separazione. Dove, addio ragazzi, che bello essere liberi.
1: Scusate un attimo, ho sentito mamma.
0: Sì.
1: Il mio. E anche oggi una mamma single, probabilmente MILF, ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Molto bene, anche questo, siamo molto contenti anche di questo. E noi tra pochissimo, come sempre,
1: soddisfazioni.
0: Anzi, tra una decina di minuti regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno. Intanto però dobbiamo anche suonare una nuova canzone.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss Kiss.
0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due diritti su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: non capisco queste voci onestamente, ma visto che oggi siamo partiti alla notizia che probabilmente l'Italia potrebbe...
1: Scusami.
0: Cazzo, fai la tosse mentre parlo?
1: Un po' di asma.
0: Ma sei una bestia.
1: Ho l'asma.
0: Stavo dicendo, visto che l'Italia potrebbe essere ripescata, ovviamente è un grande condizionale, il condizionale più del condizionale, abbiamo scelto una parola che ha a che fare con il calcio, ma è veramente una cosa che anche chi non segue il calcio conosce.
1: È l'incubo di tantissimi calciatori, voglio dire solo questo. La parola la potete trovare durante una partita di calcio, quindi immaginatevi tutte le cose che si possono trovare durante una partita di calcio e scrivetecele o mandate una nota vocale. Il numero invece?
0: È il numero della nuova possibilità, quindi tu hai avuto una possibilità, no?
1: Sì, una nuova possibilità,
0: esatto, e quindi la
1: bene,
0: capito?
1: Ti piace?
0: Dopo la prima possibilità
1: c'è una nuova possibilità,
0: esatto, e quindi che numero ha quella possibilità?
1: 347 490 0042, questo è il numero di Radio Kiss Kiss. Vediamo chi sarà più veloce ad indovinare la password,
0: perché la parola di oggi, ripeto, la potete trovare durante una partita di calcio. E il numero invece è il numero...

0: Just You and I dal 2019, Tom Walker, musica più bella, 10 minuti alla fine di The Kiss, e questo vuol dire che questi ultimi 10 minuti li vediamo un attimo di utilizzarli per capire se qualcuno ha indovinato la password di oggi.
1: Anche meno di 10 minuti, la parola la potete trovare durante una partita di calcio, è l'incubo di tutti i calciatori, il numero di una nuova possibilità.
2: Paura 2.
3: Accesso
1: ok
3: negato.
1: Sì, perché l'incubo è la paura dei calciatori, magari no, però non è la password di oggi.
2: La parola di oggi è autogol 2.
3: È vero, accesso negato.
1: L'incubo di tantissimi calciatori, sì, quello di fare autogol, ma no, è una paura diversa, è simile,
0: sì,
1: all'autogol.
0: No, vabbè, non è simile, è, rientra in quel mondo, va, mettiamola così.
4: Cartellino giallo 2.
1: No.
3: Accesso
1: non
3: negato.
1: È né cartellino giallo, né cartellino nero, né cartellino rosso, né cartellino azzurro.
0: Molti hanno scritto ammonizione cartellini, molti per esempio hanno anche scritto play out, che è una cosa che in Serie A non si fa, ma in Serie B per esempio sì.
3: Accesso
0: ma
3: negato.
0: Non è play out.
1: Voglio dare un indizio. La parola è una paura del portiere, è una paura dell'attaccante se si fa male. Ed è una paura anche di un difensore.
5: Infortunio 2.
0: Vabbè, certo,
3: accesso negato.
1: Ti sei andato vicino.
0: Allora, certo, è una paura l'infortunio, ma in realtà è quando si fa un fallo, che poi magari si può uscire purtroppo un infortunio,
1: succede una cosa.
0: A volte succedono, esatto.
6: Ragazzi, penso che la parola di oggi possa essere espulsione 2.
3: Accesso negato.
1: No, voglio allora, dire una cosa.
0: Sul numero però hanno indovinato tutti, perché è il numero della nuova possibilità, quindi la seconda è il 2 e l'avete indovinato.
1: L'arbitro fischia.
0: Sì.
1: E quando fischia
0: indica.
1: Può anche andare al VAR e può dire: aspetta, non lo so se è giusto o se è sbagliato.
0: Certo, col calcio moderno che il VAR
1: potrebbe essere che ho visto male.
0: Aspetta, squilla il telefono, vediamo chi abbiamo. Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Francesca.
0: Ciao, Francesca. Francesca, segui il calcio,
7: ciao.
0: Tu?
7: Prima di più, adesso meno, però sì, diciamo che mi piace.
0: Come ti capisco, sei tifosa di qualche squadra?
7: La Juve.
0: La Juve, lo so, purtroppo è andata male ieri.
7: È un
0: meglio,
7: tasto dolente.
0: La stagione è andata
1: però
0: male.
1: Però avete un grande allenatore che è Luciano Spalletti, quindi certo, non ti preoccupare. Qual è la password di oggi?
7: Rigore 2.
1: Rigore per la Juve. Il tempo si diceva così.
0: Grande, grande. Ora si dice l'Inter.
1: Oggi è l'Inter, grande, del Napoli, del Milan.
0: Sì, sì,
1: ogni
0: sì,
1: anno rigore per quella dell'Atalanta, della Lazio, della Roma.
0: Allora,
1: così.
0: Devo dire, in tantissime avevo indovinato. Francesca è stata la più brava ad essere la più veloce. Per la password di oggi si porta a casa i nostri gadget. Vuoi salutare,
7: grazie,
0: qualcuno in chiusura di telefonata?
7: Tutti quelli che mi conoscono.
0: Perfetto. Francesca, grazie. Un abbraccio e ti scrivo.

0: Sì, penso che ci sia un film review del Bruce tra D.O.C. e D.O.C. Step on Foot, secondo me, Bob Sinclair.
1: No, Bob Sinclair no, non è neanche l'inserito oggi. Che però è What I Am, una canzone degli anni 80, 1988, che proprio affronta la voglia di essere se stessi senza troppe pretese.
0: Grazie alla chiara.

0: I Am, così si intitola questo pezzo di Eric Rickel su Radio Kiss Kiss, un history dall'anno 1988.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Gentlemen, buon pomeriggio a tutti! Dai Corrieri di Kiss Kiss!
1: Un entusiasmo che devo capire se è giustificato o ingiustificato, visto che oggi è lunedì 25 maggio, con un passo quasi dentro l'estate, il caldo che sta facendo
0: sì.
1: Oggi.
0: Presentiamoci, ecco, presentiamoci.
1: Ah, dobbiamo dire
0: per
1: che
0: siamo... follower, presentiamoci!
1: Gli accaldati Alfio Battaglia
0: e Ciro Limatola 1.
1: Ela. Oh, però salutiamo anche Giovanni Imperatori.
0: Ma ciao, non è Giovanni. Importante come sempre.
1: Ma come ti permetti?
0: Ciao Andrea! Vai con la sigla, animale, vai!

0: guarda, non abbiamo neanche cominciato che gli ascoltatori ci mettono in difficoltà. Ma che, allora, arriva un messaggio al 347 490 0042. È presente la modalità sondaggio di WhatsApp?
1: Sì, sì.
0: E uno ci scrive: domanda, ma secondo voi è nato prima l'uovo o la gallina? Perché io ho una mia teoria al riguardo, giusto o sbagliata che sia. E quindi dovremmo selezionare la risposta.
1: E qual è?
0: Non lo so che se è nato prima l'uovo o la gallina. Non so adesso
2: se
0: quale
2: sia. Beggia come un culo da gallina.
0: Però dico, caro amico ascoltatore, noi abbiamo appena cominciato 3 ore dei Corrieri di
1: Ma
0: Chi
1: poi
0: Schif-
1: c'è di lunedì, con un dilemma esistenziale.
0: Ma chiedici la formula dell'acido desossido nucleico. Ma chiedici la sequenza di Fibonacci.
1: Ma ragazzi, noi siamo tornati adesso dal mare. Ho passato una giornata ieri al mare. Ma che ti dico? Ma che ti vuoi che ti dica?
0: Sei rossa, sei rossa, sei come un peperone.
1: Guarda qui.
0: Sei molto glow.
1: Poi sabato sono andato a cantare.
0: Sì.
1: Beh, sono andato a un compleanno bellissimo, a pranzo. Solo che avevo il sole proprio in fronte.
0: Okay.
1: In fronte, dopo un quarto d'ora a cantare, sì, a un certo punto ho detto: raga, fermatevi un attimo.
0: Che c'è?
1: Oddio. Mi dovete mantenere.
0: Oddio, perché?
1: Perché stavo cadendo.
0: Per i giramenti di testa.
1: Non sto scherzando, perché poi tu lo sai, no? Io a un certo punto inizio a gasarmi, fare
0: è
1: casino.
0: Perché il sole sta in fronte a te. E quindi...
1: sono dovuto mettere con la testa dentro una fontana.
0: Comunque volevo dire che Ciro, visto da vicino, allora ha una bronzatura che mi ricorda quelle dei. Sai, i bambini in spiaggia quando sono ai primi mesi di vita. E la mamma, non lo, la mamma e il papà non lo mettono in acqua. Gli mettono la piscinetta sotto l'ombrellone, lo cospargono.
1: Ma perché veramente c'ho una bronzatura sbagliata?
0: Perché,
1: che?
0: Sì, allora sei più rosso qui sulle.
2: Ciro, fai schifo.
1: Ma no, allora, chi è bello questa che ogni tanto è. Ma forse infatti... perché avevo gli occhiali e quindi la forma degli occhiali.
0: Ma che problemi avete voi che mettete gli occhiali quando prendete il
1: ma
0: sole?
1: Ma tu che problema hai con la vita? Ma io non lo so, ma questo perché deve parlare?
0: Gli sciatori li posso capire perché effetto, capito, freddo negli occhi. Ma te che vai al mare con gli occhiali da sole sdraiato che poi si vede la mascherina? No!
1: Questa è bella, questa è quella che fa. It's my
0: Jennifer. Me la ricordavo
1: diversa. Senti, hai visto quella?

0: E con Achille Lauro siamo già alle 16.14. Questo vuol dire ancora nella prima ora dei Corrieri di Chischì. Alfio e Ciro, buon pomeriggio, signori.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, direi che siamo anche abbastanza pronti per introdurre il momento principale della prima ora, che è la nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Tutto quello che accade il lunedì 25 di maggio.
0: Eccolo là.
1: Sì, beh, ragazzi, esatto. È volato pure maggio.
0: È volato. È volato per fortuna, perché io non vedo l'ora che arrivi l'estate, ma questo è un altro discorso.
2: 25 maggio, attenzione, giornata mondiale dedicata a tutti coloro che oggi hanno ufficialmente cominciato a lamentarsi del caldo che
0: scusa,
2: fa.
0: Ma perché non dovremmo? Perché non dovremmo?
1: Come, perché fino all'altro ieri ti sei lamentato del vento, del freddo.
0: Ma sono due cose spiacevoli. Sono due cose spiacevoli. Non è che se mi rompo un piede mi lamento e se mi rompo una mano no. Sono due cose brutte e mi lamento per entrambe. Io non ho mai capito quelli che dicono: oh, vabbè, vi lamentate del caldo, vi lamentate del freddo. Sì, perché sono due cose di cui lamentarsi.
1: Quindi mi stai dicendo che sei un lamentone?
0: Sì, è la mia
1: benissimo.
0: Giornata mondiale.
1: Allora vogliamo etichettare quest'uomo come un lamentone?
0: Ma a me chissà quanto. Ma scusa, se tu esci la mattina docciato, bello fresco, e dopo un'ora hai già la consistenza di una banana lasciata sul termosifone.
1: Bella.
0: Ma perché non mi devo lamentare? Sono arrivato in radio con la schiena completamente bagnata, perché sai che quando poggia accanto al
1: sì, sempre per la questione di prima, che tu sudi solo. Beh, dietro
0: sì,
1: la schiena.
0: Ma tanti che guidano magari per un po'
1: ma
0: di tempo.
1: Ma tu c'hai i peli dietro la schiena.
0: Ma come ti permetti?
1: Fammi vedere.
0: Ma non ti

0: Ai, ai, ai. Mamma mia, sarebbe più divertente finire col culo su un figo d'India.
1: Capito, mio nonno mi disse: sei destinato a grandi cose.
0: E sì, invece... sì, a grandi fighi. Ragazzi, ecco. Ci andiamo a sedere e torniamo. Vai, a te dal figo.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
2: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss Kiss.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Kiss Kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo nei corrieri di Kiss Kiss Alfie e Ciro. E allora, abbiamo detto che sta facendo molto caldo, no?
1: Sì.
0: Tu sai che dare un nome a un'ondata di caldo, sai che li chiamiamo con i nomi più strani, Caronte, Minosse, anche nomi internazionali, anche in altri paesi,
1: no? Ma perché poi si dà un nome così, un po' come ai cicloni, no? Come si chiamano?
0: Beh, allora, si chiama...
1: Katrina, ti ricordi?
0: Sì, come, Katrina. Poi c'era stata tutta la questione di gender, perché i cicloni, cioè perché quando c'è una catastrofe naturale prende sempre il nome di una donna. Poi piano piano hanno cominciato.
1: Chissà.
0: No, smettila, scemo. No, hanno cominciato a rettificare il tiro. No, in psicologia questa roba qui ha proprio un nome, si chiama effect labeling.
1: Labeling.
0: Labeling.
1: Cioè dare un nome a qualcosa, anche a un'emozione o una minaccia, può ridurre la sensazione di caos e aumentare quella di controllo. Incredibile.
0: Esatto, perché se tu sopporti il caldo o arriva un'ondata di caldo,

0: di Chischissa, buon pomeriggio. A parlare di tradimenti abbiamo una voce autorevole che è quella di Ciro Limatola.
1: Chiamo un esperto.
0: No, scherzi a parte, parlavamo prima di questo sondaggio che è stato fatto sui social, quindi io non so adesso che tipo di validità abbia ufficialmente, però ne è venuto fuori.

0: dati che, per quanto riguarda il nostro paese, siamo terzi in classifica tra quelli più infedeli del mondo, ma soprattutto che il 45% degli intervistati o di quelli che comunque ha partecipato al sondaggio ha detto che almeno una volta nella vita
1: ha tradito.
0: È capitato.
2: No, ma infatti,
1: aspetta, scusami, tu prima mi hai detto, io dopo devo dirti una mia considerazione riguardo a questo aspetto.
0: Perché
1: ovvero,
0: noi italiani, quando diciamo che abbiamo tradito, non diciamo sì, è vero, ho tradito, diciamo è capitato.
1: Ah, perché sì, praticamente diamo colpa al destino, al fato, cioè ragazzi, non dipende da me.
0: Per la serie
1: io non ci ho potuto fare niente, esatto, perché mi è saltata addosso.
0: Io ero lì che ero seduto in questo night club, in questo club privé, e all'improvviso la balle. No, però adesso
1: gente senza coraggio, la gente, per sai perché? Perché la gente non ha mai il coraggio di dire sì, ho sbagliato.
0: È
1: se
0: vero, è
1: ovviamente
0: vero.
1: La pensa come un qualcosa di sbagliato.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: c'è pure uno che dice: senti, io sono poligamo.
0: Eh beh, come no, hai voglia, però
3: questo... devo fare, devo spingere.
0: No, perché Maradona
1: stare, non spingere niente, che se non fai solo danno.
0: Quando sei poligamo, la prima cosa, la prima persona che lo deve sapere è la tua compagna.
1: Certo.
0: Cioè, anche poi tradimento significa questo, non è il mero fatto di essere andato con un'altra persona.
3: Più veloce,
0: No, è che non l'hai chiarito con l'altra, con la tua partner o col tuo partner. Dici: guarda, senti, stiamo insieme, io ti amo più di ieri e meno di domani, ma ogni tanto lo devo portare a spasso.
1: Quindi il senso qual è, ragazzi?
0: È capitato.
1: È capitato.
3: Saluta mamma.
0: Ciao.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
4: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
1: Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Yes, yes.
0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro.
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss Kiss.

0: Sugar, non so cosa dica, però lo dice bene questo pezzo di Joe, ovviamente è ancora dentro di me e nella musica più bella. End of beginning. Ah, questo diceva, sì. Scusa, mi ero perso le parole principali.
1: Cari amici, state molto attenti.
0: Da cosa?
1: State molto attenti se tradite.
0: Ah, dice a vostra moglie o a vostro marito.
1: Esatto, perché? Perché? Perché l'ha detto la Cassazione.
0: L'ha detto la
1: e
0: Cassazione.
1: E se lo dice la Cassazione, poi dopo non si ritorna più indietro.
0: Che cosa ha detto la Cassazione? Che se, allora, il coniuge in questione può perdere il diritto all'assegno di mantenimento se viene fuori, cioè non solo perché ha tradito, perché il tradimento in sé non è quello, non è imputabile, ma se quel tradimento è stata la causa per cui il matrimonio finisce,
1: allora a quel punto non hai diritto all'assegno.
0: Cioè,
1: quindi se tu mi tradisci, se tu mi tradisci con un altro, per esempio, fai un programma con un altro. No, facciamo proprio questo esempio. Tu fai proprio un programma con una puntata con uno.
0: Ok.
1: Io dico, ma com'è? Questo mi ha tradito? Allora io dico, senti, io non voglio fare più il programma.
0: Non vuoi più fare i corrieri.
1: Perché tu mi hai tradito. A quel punto io non ti devo più pagare.
0: Praticamente
1: quindi
0: sì.
1: Comincio a darmi 50 euro.
0: No, che c'entra? No, però la verità è che ci sono un sacco di matrimoni che, per cui mi viene da pensare, no, si tradisce, ma perché c'è già una crisi in corso.
1: Certo.
0: Capito? È un po'...
1: E quindi non è imputabile gesto.
0: A quel punto no. Se tu invece riesci a dimostrare in tribunale con foto, con indagini magari private che hai fatto per conto tuo che il matrimonio in realtà andava benissimo ma finisce perché quella persona ti ha tradito, allora ciao assegno di mantenimento.
1: In questo caso non sei cornuto e ammazzato,
0: no,
1: nell'altro
0: esatto.
1: caso sei cornuto,
0: cornuto e anche ammazzato, esatto. Sì, più o meno dovrebbe andare, l'hai ridotta un po' all'osso ma hai reso bene.
1: Ma lo sai che a me piace proprio essere
0: per
1: sintetico.
0: Esempio a me piace la musica.
1: Mettiti.

0: provato a dire con quei termini strani, meravigliosa Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu, anno 1972, invece Shagadi. Per il nostro History Kiss.
1: Shagadi.
0: Da cosa? 1900. No, volevo sapere che cosa era successo.
1: Che anno è, scusa?
0: 1972, te lo sto
1: anno
0: dicendo.
1: In cui vengono fondate la HBO.
0: HBO, ah,
1: la HBO, bravo, fortissima, bravo. Grandi serie TV. E la rosticceria Duilio a Fucecchio, provincia di Firenze.
0: Ah, vedi? È perché io non ci sono passato molte volte, ma se passo mi fido di te. In quello stesso anno.

0: Lurida, Walk on the Wild Side, l'anno è il 1972.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: No, buona serata e bentrovati. In primo piano le elezioni amministrative in corso allo spoglio nei quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi chiamati a rinnovare le amministrazioni. L'affluenza definitiva si è attestata al 60,06%, in calo rispetto di quasi 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata. Secondo le prime proiezioni delle principali sfide, a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria è in testa il centrodestra, Salerno e Prato si avvia alla vittoria il centrosinistra, Messina invece avanti il sindaco uscente. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento si è tenuta nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. È la prima volta che un papa presenzia ad un evento del genere. La dignità umana è inalienabile, nessun algoritmo può rendere la guerra accettabile, si legge in uno dei passaggi. Cambiamo argomento. Medio Oriente, i negoziati con l'Iran proseguono, ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito il presidente statunitense Trump, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa l'Iran è cauto, è corretto affermare che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. A dire ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: sono in corso all'ospedale di Gallerate Varese le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 submorti nella tragica immersione alle Maldive. Domani saranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriello Denino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Sul fronte delle indagini la squadra mobile di Genova proseguirà nell'acquisizione documentale di testimonianze. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti su sospetto Ebola. Si tratta di 2 cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Lo sport: calcio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Tennis: Matteo Berrettini torna a vincere un match al Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta, l'azzurro ha superato al primo turno e rimonta l'ungherese Vucevic. In campo anche il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino, nel tabellone femminile avanza Yasmin Paolini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Cristina Manco. Kiss Kiss a tutti.
4: Amici, amiche, questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss e accanto a me c'è ancora Alfio.
5: Eh beh, schifo, perché non ci sarei dovuto essere? No, non mi veniva il tempo verbale. Mi stavo in giro. Allora, no, perché mi sorprende sempre che tu ti sorprenda che io ti sono accanto nella gioia, nel dolore, nella salute,
4: nella malattia. Nella vita non si può mai sapere.
5: Va bene, 18 e un minuto scattato in questo momento. Signori, buon pomeriggio. Io volevo capire bene tutta questa faccenda, invece.
4: No, perché stavamo parlando di tradimenti, attenzione.
5: Sì, sì.
4: Qua la faccenda si fa seria, perché qua tutti si nascondono dietro il messaggino.
5: Ma no.
4: Ma poi sai quante persone hanno tradito?
5: Ma adesso vuoi incolpare qualcuno dei nostri ascoltatori?
4: Sì.
5: Ma come?

0: Eccoci qua. Aspetta che devo ancora.
1: Stai mangiando il cioccolatino, eh?
0: L'ultimo boccone. No, ma era, beh, perché sai che a quest'ora mi viene un calo di zuccheri che è una roba assurda.
2: Alfio, ma che stai dicendo? Ma che messaggio stai dando?
0: Io adesso voglio sapere se come me, quanti ci sono adesso all'ascolto che a un certo punto nel bel mezzo del pomeriggio hanno quella voglia di dolce.
1: Ma perciò noi alle 6 dovevamo finire.
0: Ma no, che c'entra, abbiamo anche la possibilità di farlo mentre siamo in onda. Allora, fermi, perché io volevo ritornare sulla questione tradimento, non tanto per il tradimento in sé, quanto per la questione telefono appoggiato sul tavolo.
1: Ah, allora, questa è una cosa molto seria.
0: Esatto.
1: Soprattutto allora, per un gesto.
0: Il gesto quale
1: quando
0: sarebbe?
1: Si prende il telefono e lo si... come si dice?
0: Capovolge.
1: Lo si capovolge.
0: Non era così complicato.
1: Eppure io ho avuto un calo di zucchero.
0: No, questo è il motivo per cui poi tu dici che alle 18
1: svalvoli.
0: E lo svalvoli.
1: Si capovolge. Quando il telefono è sul tavolo e tu fai il gesto che capovolge il telefono, significa, attenzione, come diceva mia nonna,
0: cosa?
1: Qui gatta e cicogna.
0: Ma state zitti tutti. Allora, intanto il fedifrago o colui che ha la coda di paglia, il telefono a tavola non ce lo mette proprio.
1: Esatto.
0: Non è che lo capovolge per non far vedere che qualcuno scrive. Non ce lo mette, anzi.
1: Quello fai, che tu che fai? No, tu non te lo metti. Tu
0: ma io non tradisco. Quindi cosa vuoi? Ma non ti permetto.
1: Tu sei un Fredrick. Tu sei un fotografo.
0: Un fotografo.
1: Qualcosa mi fa malissimo.
0: Perché è la zanzara della purità che è in
1: quindi
0: realtà.
1: Tu dici che se c'è qualcuno che deve nascondere qualcosa, il telefono se lo mette direttamente in tasca.
0: Allora, quando io sono sempre molto scettico e dubbioso quando il telefono di quel qualcuno tu non lo vedi proprio. Non è che non lo mette a tavola, non lo mette da nessuna parte. Il telefono non esiste. No, che stai facendo?
1: La zanzara.
0: Perché c'è il sangue dolce. Aspetta che mi arrivano messaggi.
1: Sì, arrivano messaggi. Vediamo che cosa dice la gente. Perché questa è seria sta cosa.
0: Allora, tra poco ascoltiamo anche i vostri messaggi. A proposito di tradimenti, mi pare di capire che i nostri ascoltatori ne sanno qualcosa.

0: così un rutto alla fine. Ma scusa, ma perché all'improvviso Summer Funk, Francesco Gabbani, bellissima questa canzone. Tra l'altro Francesco Gabbani sarà anche alla tappa di Torino del Kiss Kiss Way, di cui tra poco vi parleremo, ma intanto sono arrivati dei messaggi a proposito di telefoni.
1: Di telefono e di tradimento.
0: E di tradimento.
1: Sì, senti.
2: Il mio telefono è stato sempre alla portata di tutti, ecco. Senza codice, senza password e quant'altro. Beh. Solo che la persona che avevo al mio fianco, la mia ex moglie, lei mi nascondeva le app d'incontro nelle cartelle, sotto cartelle,
0: hai quant'altro. Capito.
2: Lei su WhatsApp non scriveva niente, aveva tutto su Telegram e poi su Facebook dedicava frasi senza nome, che io... Ma no, com'è romantica questa mogliettina che dedica queste frasi al marito.
0: E invece
2: no, è stata una grande...
1: Aspetta, io non ho capito. Lei, cioè, lei aveva delle app nascoste nel telefono di lei.
0: Perché sai che i telefoni attuali ti danno la possibilità di nascondere delle cartelle. Se tu apri, ovviamente...
1: Vabbè, non mi interessa. Quindi il senso è quello, cioè lei... tradiva lui.
0: Sì,
1: questo mi stai dicendo.
0: Sì, tradiva lui.
1: E la stessa cosa. Ho capito che era lei che mandava dei messaggi anonimi a lui.
0: No.
2: Invece no, è stata una grande.
0: Ho capito una
1: mazza come sempre.
0: Disonesta. Comunque, no, arrivano altri messaggi. Qualcuno dice dovete silenziare gli esperti, capisci? Dovete silenziare il telefono e disattivare tutte le notifiche. Però che fatica la vita così. Chi è?
3: Alfio, quando uno ha voglia di cioccolato.
0: Io?
3: Vuol dire... che hai bisogno di fare sesso.
0: Ma scusa
1: vergognato.
0: Ma come ti permetti? E poi chi ti dica che io non lo faccia?
1: Vabbè, ma si sa in giro,
0: ma che non lo faccio?
1: No, si sa in giro. Vabbè.
0: Va bene così, vai. I've been sending drunk texts.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss.
13: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Kiss, kiss.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Kiss

0: Sì, proprio Serena Brancale.
1: Le signore nelle chiese vanno dal tuo paese.
0: Delia, al mio paese. Tra l'altro, scusami.
1: Tra l'altro ci saranno a Torino loro, eh?
0: Assolutamente sì, perché stiamo anche per partire noi, eh? Più o meno dovremmo partire a breve per andare alla tappa del Kiss Kiss Way di Torino 29 e 30 maggio.
1: Ma scusa, ma perché no? Possiamo raccontare queste storie?
0: Quali storie?
1: Dai, sta mail che ci è arrivata proprio adesso.
0: Che ci hanno cancellato il
1: ragazzi,
0: volo.
1: Ragazzi, ci hanno cancellato il volo. Cioè, non è che la radio ci ha cancellato il volo, la compagnia aerea ha cancellato il volo giovedì che dovevamo partire. Quindi non sappiamo come andare a Torino.
0: Niente, non lo so. Io posso suggerire, visto che io e te abbiamo bisogno anche di riequilibrarci, una sorta di cammino di Santiago. Se noi partissimo.
1: Il cammino di Torino.
0: Se noi partissimo domani, tu pensi che ci arriveremo a passo spedito?
1: No, ma chi c'ha se sicuramente con gli autostop e tutte le cose.
0: Sì, potremmo farlo. Comunque, tappa di Torino, ovviamente, voi magari siete anche più facilitati ad arrivare. Arrivarci,
1: ma sai che finché stai a 2 ore, ma andiamo con la macchina, ma chi se ne frega? Sì, ma a Torino come ci arrivano? Ma non esiste.
0: Vabbè, insomma, se qualche amico torinese vuole venire a darci uno strappo, si fa una passeggiata in Campania, ci prende, ci preleva e ci porta lì. Intanto, se non siete riusciti a prendere i biglietti che sono andati tutti sold out, venite 29:30 al Play Village, al villaggio di Kiss Kiss, lì a Piazza Castello a Torino.
1: E trovate il volo.
0: E giocate con noi per vincere il pit. Shut the door.

My Smith, Niall Horan, si fa comitiva la sera, Io Tu e Kiss Kiss. Luca Carboni è davvero inarrestabile, perché c'è un libro bellissimo fuori del quale abbiamo parlato qualche giorno fa, e grande successo a Bologna per quest'asta benefica delle luminarie natalizie ispirate alla canzone Bologna è una regola di Luca Carboni. L'iniziativa è stata ospitata a Palazzo Renzo e ha permesso di raccogliere circa 40.000 euro che saranno destinati interamente al progetto Bologna Accoglie, cioè la piattaforma dedicata all'accoglienza abitativa di pazienti e familiari in cura nel capoluogo emiliano. Davvero lodevole. La musica, gli artisti musicali al servizio della charity, abbiamo mille esempi. Uno è molto molto attuale insieme a Luca Carboni per Il Mondo, riguarda Shakira, e ne parliamo tra qualche minuto. Subito The Chainsmokers con LC.

sentire qualcosa di nuovo. Sono qui per te, sono qui per servirti, perché è l'ora del New Kiss. 22:39, una delle coppie dell'estate 2026 in musica, candidata a tormentone, questa alle ragazze, che è filmata, cantata da Clara San Giovanni, ma è iniziato da un gioco di sguardi, all'improvviso sono andato in sbatti, non si muore per un no.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sei un po' insofferente, il caldo inaspettato della fine di maggio t'ha colto di sorpresa anche la sera, lo so, stai un attimo annaffando in questo istante tra i tuoi pensieri, però noi abbiamo la soluzione, prego! Oh, via così, ti do una secchiata al 347 490 0042 con un semplice WhatsApp se ne hai bisogno. Noi siamo qui, ti senti più fresca? Ecco qua, mi fa molto piacere. Anche tu ascoltatore, anche tu in viaggio per lavoro, autotrasportatore, aria condizionata che è ritornata in gran spolvero, però non esagerate ragazzi, io faccio sempre un po' lo zio, questo lo sapete. Chris Martin che è pronto per organizzare l'halftime della finale dei mondiali di calcio nello stadio del New Jersey con un roster davvero incredibile, intanto con i suoi Coldplay, Clocks.

0: Ciao Stefano, buonasera, sono Francesco, autotrasportatore di Terlizzi.
1: Ciao.
0: Sì, il caldo si fa sentire, dai. Da stamattina aria condizionata accesa, ora mi trovo qui in Rimini Nord, 24 gradi, sempre aria condizionata accesa. Buonasera Stefano, kiss kiss a tutti.
1: Ciao a te, grazie. 24 gradi, Rimini Nord, come fosse luglio e allora si fa festa.

0: Party Sway, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Manca poco al Kiss Kiss Way, siamo nella settimana della prima tappa dell'estate 2026, in quella di Torino, da venerdì fino a sabato notte, tutta la giornata di venerdì, di sabato, il grande concerto. Appuntamento da non perdere. Intanto vi porto nel 1999, la differenza tra un sogno d'amore ad occhi chiusi e gli occhi aperti della realtà. Ce lo raccontava la grandissima Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries. Dall'Irlanda, l'immaginazione e la amore insieme, just my mind.

27 anni fa, 1999, insieme a Dolores O'Riordan, i suoi Cranberries e Just My Imagination, questa la nostra storia. La realtà è che sono le 11 e la sera, allora si cerca un po' di fresco, abbiamo le secchiate pronte con l'acqua e il ghiaccio qui per gli amici della comitiva, avremo 50 nel corso di quest'ora e partirà un altro viaggio incredibile, quello dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, con anni, tendenze, culture, storie, curiosità e soprattutto la vostra vita che si rispecchia all'interno dell'ascolto delle canzoni che ci faranno quale colonna sonora a partire dalle 23 e 25. Stefano Piccirillo vi parla, ben trovati anche a quelli delle 23. E Andrea Cimino in regia, si riparte con Lady Gaga e Doechii con Runway.

Esistono delle canzoni sorridenti e questo è un esempio con i Texas Say What You Want. Bentrovati amici, alle 23 da Stefano Piccirillo. Pronti per parlare anche della donna che ha fatto centinaia di migliaia di persone sulla spiaggia di Rio de Janeiro? Non è Madonna, già fatto, non è Rod Stewart, e Shakira che ha composto, cantato in collaborazione con Burna Boy anche l'inno dei mondiali di calcio che stanno per partire. Il pezzo si chiama Dai Dai, no, serio, si chiama proprio così, Dai Dai, ma ha una caratteristica importante: è a sostegno della FIFA Global Education Fund, cioè che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per fornire ai bambini di tutto il mondo l'accesso a un'istituzione molto importante che è la scuola per tutti, cioè l'istruzione di qualità e a opportunità legate al calcio. Operazioni bellissime per quanto riguarda la musica, la beneficenza, gli enti che sostengono proprio la partecipazione di tanti bimbi che non hanno la possibilità di andare a scuola, di pagarsi i libri, di fare una vita tra virgolette appena normale. E poi si sprecano quelli che sono gli esempi di musica per la solidarietà. Uno degli esempi più grandi è quello naturalmente del 1985, il Live Aid, combattere la carestia in Etiopia. Ricorderete l'operazione fortemente voluta da Bob Geldof e Midge Ure, allora leader degli Ultravox, che insieme composero la doppia, ovvero il doppio concerto più bello del mondo, con l'inclusività di tutti gli artisti più importanti. Tu pensa che Phil Collins fece prima Londra, poi andò a Filadelfia, c'era Michael Jackson, c'era Madonna, c'erano i Queen, c'era davvero tutto il mondo della musica che contasse in quel periodo, ma non soltanto, anche quelle che noi oggi definiamo meteore e che si ritrovarono al centro di un mega concerto. Prendi Nick Kershaw, quello di The Riddle, che si ritrovò, che so, tra i Duran Duran e i Queen, quindi un ragazzo estremamente fortunato nel 1985, il tutto naturalmente per un obiettivo comune, la solidarietà. Achille Lauro, Facci Sognare adesso, arriva Comuni Immortali. E

Questo è amore vero da parte di Achille Lauro, sfiderà l'ira degli dèi sostanzialmente, cioè coraggio con la C super maiuscola. Per comuni immortali, la musica, la beneficenza, anche il tributo a Freddie Mercury del 1992, ospitato a Wembley per celebrare la vita del frontman dei Queen, ha unito rockstar mondiali con l'obiettivo di raccogliere fondi, quella volta per la ricerca sull'AIDS e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. E poi il One Love di Manchester del 2017, organizzato da Ariana Grande in seguito all'attentato terroristico durante il suo concerto. Quell'evento raccolse milioni di sterline, fu una prova del 9 di vita per la stessa Ariana Grande, davvero una prova pazzesca che mai avremmo voluto vedere, però il senso, l'obiettivo di quel concerto era davvero ammirevole. Abbiamo parlato di musica, di beneficenza, di fare del bene al prossimo, e voi ci fate del bene tutte le sere semplicemente con la vostra presenza, anche al 347 490 0042, in macchina con Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo ascoltato un camionista disperato con ben 24 gradi intorno alle 11 della sera in quel di Rimini Nord. Com'è là fuori la situazione? Temperatura più alta e soprattutto voglia di fresco. A proposito, per voi c'è questo. Mica parliamo di alte temperature e poi magari non ci rinfreschiamo un attimo, cioè in comitiva tutto è possibile e tutto potete chiedere. Vi aspettiamo pronti via i presenti di O2 Kiss Kiss a quest'ora. Subito c'è Robbie Williams.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss, una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Kiss Kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
11: Kiss.

0: Ti senti a casa quando ascolti il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari? È un po' come la bolla che tutti abbiamo quando ci rifugiamo nei testi. Nelle divagazioni di Zanotti, pronti con Sorry Scusa, lo sento, ragazzi, non è uno scherzo. Sentite la temperatura di Milano.
1: Ciao, sono Claudio, tassista a Milano e ci sono 30 gradi. Beato il camionista che è a Rimini con 24.
0: Ha ragione. Saluto la categoria tassisti che porto sempre nel mio cuore, quelli di notte, quelli che si ispirano a un Robert De Niro giovanissimo quando interpretò Taxi Driver, tante storie che si possono raccontare e anche guardando semplicemente lo specchietto retrovisore. Pronti via anche per battere Milano con 30 gradi? No, non penso. Cioè 30 gradi alle 23:23. Radio Qatar in questo momento, mentre tra poco abbiamo un appuntamento imperdibile in viaggio. Potete ritrovare 50 anni di Radio Kiss Kiss, uno che fa le capriole con il caldo, ce l'abbiamo, sì, sicuramente Benson Boone, qui la sua prima di successo.

0: I've got 50.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: E noi li festeggiamo tutte le sere con tante canzoni diverse, centinaia, migliaia di canzoni che hanno realizzato la nostra storia, la programmazione della radio, gli annunci, le voci, tutti i vostri ricordi legati dal 1976 al 2026. Vi porto subito in un anno dove si iniziava a dire la sera andiamo a mangiare al ristorante cinese, andiamo a mangiare indiano, e c'era anche la famosa insalata russa che andava fortissimo sulle tavole degli italiani, molto complicata per quanto mi riguarda, cioè me rimbalza, direbbe Christian De Sica in questo caso. E in quell'anno specifico ci fu un ritorno clamoroso della Regina del Soul, che aveva esordito giovanissima negli anni 60 grazie alla Motown Records di Berry Gordy con le Supremes, e sto parlando di Diana Ross. Poi pianti, ha avuto un'idea pazzesca, quella di realizzare la colonna sonora di un film con una canzone d'amore di From Mahogany, ma poi arrivò il suo momento Upside Down, tanto per intenderci, perché Diana Ross, anche in questo caso grazie a Nile Rodgers, ci fece ballare alla stragrandissima. Il pezzo I'm Coming Out, l'inclusività, il genere che non era un dovere e le scelte di genere libere grazie a questa canzone. Pallina e roulette, ce l'abbiamo. E adesso identifichiamo l'anno, vai.
1: 1980.

Già stiamo e state soprattutto impazzendo di gioia per 50 anni di Radio Kiss Kiss 1980 dopo il successo di Upside Down. Arrivò anche I'm Coming Out di Diana Ross. Ale, buon viaggio, sta impazzendo di gioia. Ci sono addirittura

0: 90. In quell'anno lì c'erano tanti amori che sbocciavano tra personaggi della musica italiana, c'erano anche gli europei di calcio con l'Italia, con Gianfranco Zola, tanto per intenderci, è un'Italia allenata da Arrigo Sacchi. Oggi sapete che il tema allenatori tra addi e quasi, insomma, nuovi arrivi è di estrema attualità in questo lunedì 25 maggio, ma non ci occupiamo di questo quanto di una canzone che ridiventò popolare grazie alla cover dei Fun Loving Criminals. Io vedo in lontananza la roulette, la pallina questa volta la lancio da lontano. Mi devi dire secondo te che anno è? We have all the time in the world, però la cover. Dai, indovina. Vai!
1: 1996.

L'originale di Louis Armstrong 1969, ma una bella rilettura da coloro che solitamente facevano musica surf all'americana, come i Fun Loving Criminals. Il primo tempo di 50 finisce qui, tra qualche minuto un nuovo viaggio, subito la nuova invece di Elisa, si chiama Amore.

0: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Kiss, kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Yes, yes.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Caro Harry Styles, sarai di 50 tra poco, un po' di classici che devono invecchiare bene e poi essere riproposti. Intanto torna 50 e pronti via per un altro viaggio incredibile che ci porta, beh, in un periodo dove eravamo felici, contenti, cantavamo po po po po po po, l'avete capito? E c'erano notti di mezza estate assolutamente suggestive, quelle cantate da Alex Britti e Edoardo Bennato, due amici, stima reciproca, grande fan di Bennato. Alex Britti per lui suonò e risuonò in un live anche una versione bellissima di un classico di Edoardo Bennato intitolato Ogni favola è un gioco, e quell'anno il gioco del calcio era molto molto più amato, eravamo campioni, ci portavamo davvero l'orgoglio italiano anche in quella disciplina sportiva che tutt'oggi è ancora tanto amata, tra alti e purtroppo qualche basso. E poi Alex Britti e Bennato, l'Italia del rock ma anche della melodia, del blues, della vicinanza tra persone che si scelgono non soltanto per stima ma proprio per un semplice fatto di volersi tanto ma tanto bene. Non vedo l'ora di ascoltarla insieme a voi questa notte di mezza estate. La pallina, la roulette, il croupier deve stabilire l'anno esatto del quale stiamo parlando.
0: 2006.

Nel cielo blu dipinto di blues, la frase finale di una canzone che ha segnato la storia e non soltanto della musica italiana, anche perché sapete che Edoardo Bennato ha abituato tutta la sua fan base ad andare in giro per il mondo a portare la sua musica, non scherza sotto questo aspetto neanche Alex Britti. Che storia fantastica, mi auguro che questo pezzo vi abbia portato tanta serenità, gioia, condivisione. Questo è il senso dei 50 anni di Radio Kiss Kiss 1976-2026. Tiro in ballo la categoria tassisti ancora una volta, perché il protagonista del pezzo che stiamo per sentire, Jo Le Taxi, non era un uomo ma Maria José Leao dos Santos, ovvero una tassista portoghese immigrata in Francia, figura molto nota nei locali notturni di Parigi. Guidava il suo taxi di notte trasportando spesso delle celebrità ed esponenti del mondo dello spettacolo che si facevano la notte in quel di Parigi, purtroppo scomparsa nel marzo del 2019. Un personaggio iconico che già alla fine degli 80 era diventata un'icona e punto di riferimento di chi Parigi la viveva in modo molto molto importante, tipo Vanessa Paradis, che è stato uno dei grandi amori, a proposito di musica e amori, di Lenny Kravitz, tanto per intenderci, una modella, una cantante fantastica che entrò nell'immaginario di molti in giro per il mondo, Italia compresa. Molti ragazzi degli anni 80 la ricordano, qualcuno di loro ha il meraviglioso poster a casa. La roulette che abbiamo cosparso di ghiaccio per il caldo di questa sera, pallina fredda e via, anno preciso, puntata, via.

0: è stata anche la donna di Johnny Depp, Vanessa Paradis. 50.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Abbiamo viaggiato con piacere anche questa sera, grazie per la vostra compagnia, abbiamo rinfrescato un po' di pensieri, abbiamo portato tanti al 1988 con Vanessa Paradis e prima ancora con tanti altri artisti che hanno caratterizzato 5 decadi e 5 canzoni che torneranno domani all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie al maestro Cimmino in regia. Domani torniamo insieme a fare comitiva dalle 21 alle 24 e terminiamo con il 1998, Jennifer Page con Crash, da Stefano Piccirilli.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.